Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo, Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter. Nel secondo movimento della Sinfonia di Dvořák, dal Nuovo Mondo, è inserito, nobilitato, un tema popolare di autore anonimo, facente parte della tradizione spiritual. Lo ascolteremo in una doppia interpretazione, dalla voce di Cheryl Porter e dal gruppo corale italiano Ora è tempo di gioia. Swing Low, Sweet Chariot. Motivo di una tristezza dolce, struggente. Dondola piano, dolce carro, che vieni per riportarmi a casa. Dondola piano, dolce carro, che vieni per riportarmi a casa. Ho guardato oltre il Giordano e che cosa ho visto? Una schiera di angeli che mi viene incontro per riportarmi a casa. Se tu arrivi là prima di me, ti prego, di' ai miei amici che sto arrivando. Tu vieni per riportarmi a casa.

0: di Chas Ives, abbiamo ascoltato Central Park in the Dark, Chicago Symphony Orchestra, direttore Michael Tilson Thomas.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Buonanotte Classica nel tempo e nello spazio prosegue con un omaggio di Alirio Díaz al Sud America. Registrazione dell'11 aprile 1994. Antonio Lauro. Variazioni su un tema tradizionale.

Di Antonio Lauro abbiamo ascoltato variazioni su un tema tradizionale. Antonio Lauro, suite venezolana. Registro, danza negra, canción vals. Alla chitarra, Alirio Diaz.

Di Antonio Lauro abbiamo ascoltato Suite Venezolana. Alla chitarra Alirio Diaz. Vicente Emilio Soio. Madrigal Ballo, ritmo venezolano. Alla chitarra Alirio Diaz.

Di Vicente Emilio Soio abbiamo ascoltato, nell'esecuzione di Alirio Diaz alla chitarra, Madrigal, ballo ritmo venezolano. Antonio Esteves, quattro brevi canti infantili. Alla chitarra, Alirio Diaz.

Di Antonio Esteves abbiamo ascoltato quattro brevi canti infantili. Chitarrista Alirio Diaz. Alirio Diaz esegue ora una antologia latinoamericana. Pasillo, tonada, pasughe, danza.

0: Nell'esecuzione del chitarrista Lirio Diaz abbiamo ascoltato un'antologia latinoamericana. Ancora due brani dedicati alla Sud America e annunciati dallo stesso esecutore, Lirio Diaz.
1: Di Antonio Lauro, venezuelano, italo-venezuelano, e seguo una valzer popolare, un valzer venezuelano.

0: Abbiamo ascoltato un omaggio al Sud America del chitarrista Alirio Diaz. Sono stati eseguiti brani di Antonio Lauro, Vicente Emilio Soio, Antonio Estevez e Agustín Barrios Mangoré. Registrazione dell'11 aprile 1994.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Astor Piazzolla, Tanghi, Adios Nonino, Milonga del Engel, Muerte del Engel, Resurrección del Engel, Melodia in La Minore, Libertango. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore e sassofonista Federico Mondelci. Registrazione del 15 dicembre 1998.

Eseguiremo ora un brano per orchestra dal titolo semplice, Melodia in La minore.

Di Astor Piazzolla abbiamo ascoltato Tanghi, Adios Nonino, Milonga del Engel, Muerte del Engel, Resurrección del Engel, Melodia in La Minore, Libertango, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore e sassofonista Federico Mondelci. Registrazione del 15 dicembre 1998. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 3 in La minore, opera 56, scozzese. Andante con moto, allegro un poco agitato, vivace non troppo, adagio, allegro vivacissimo, allegro maestoso assai. London Symphony Orchestra. Direttore Claudio Abbado.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in La minore, opera 56, scozzese. London Symphony Orchestra, direttore Claudio Abbado.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Maurice Ravel, Rhapsodie Espagnole. Prelude à la nuit, Malagueña, Habanera, Feria. Boston Symphony Orchestra, direttore Charles Munch.

0: di Maurice Ravel. Abbiamo ascoltato Rhapsodie Espagnole, Boston Symphony Orchestra, direttore Charles Munch.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Richard Strauss. Così parlò Zarathustra, poema sinfonico opera 30. Violino solista Michel Schwalbe, Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Carla Böhm.

0: di Richard Strauss. Abbiamo ascoltato Così parlò Zarathustra, poema sinfonico, opera 30. Violino solista Michel Schwalbe. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Carla Böhm. Abbiamo trasmesso Nel tempo e nello spazio.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
1: RNC, notte di classica.

Di André Weignein, da Cantatos Étoiles, abbiamo ascoltato L'espoir. L'espoir fait vivre le désert, les pays opprimés, les pays en guerre. Orchestra d'Harmonie du Val d'Aoste, direttore Lino Blanchot, coro Arcova, maestro del coro Ornella Marella, voce recitante Jasmine Blanchot, registrazione dal vivo presso la chiesa parrocchiale di Châtillon, dicembre 2014. RNC, note di classica. Franz Schubert, primo movimento allegro moderato da sonata in la maggiore per violino e pianoforte, opera postuma 162 di 574. Alexander Lonkwitz, pianoforte. Shlomo Mintz, violino.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata in La maggiore per violino e pianoforte, opera postuma 162 di 574. Alexander Longquich, pianoforte. Shlomo Mintz, violino. Note di classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Vladimir Ashkenazy. Registrazione dal vivo del 1973.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il terzo movimento, Marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Vladimir Ashkenazy. Registrazione dal vivo del 1973. RNC Note di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Stavo pensando che è sempre un piacere infilarsi le cuffie e mettersi davanti a un microfono per la radio RNC, per questo programma. Voglio porgere all'ascoltatrice e all'ascoltatore un cordialissimo saluto e il benvenuto all'ascolto di questo programma che, come sapete, comincia nuovamente con le parole di Aldo, con questa sigla. Programma Ogni finestra una canzone, che ha preso proprio il nome dalla canzone stessa che usiamo per aprire la trasmissione. Un cordiale saluto e benvenuti anche oggi a questo nostro programma. Aldo è qui nello studio, le cuffie per poter sentire la voce, per poter sentire tutte le partenze dei dischi, eccetera, eccetera, e anche per poter essere davanti a un microfono e parlare a tanti ascoltatrici e ascoltatori che seguono tutti i giorni questo programma. Tutti i giorni incominciamo con un brano di Granet. Mamma Ines, il brano che vogliamo mettere in onda con Roberto Delgado e la sua orchestra. Un gran benvenuto, un gran buon ascolto anche di questa trasmissione per la puntata di oggi, 40

0: Una ottima orchestra, l'orchestra Roberto Delgado, e se non sono più che ottime, noi le orchestre non le mettiamo in onda sicuramente. Roberto Delgado in questo famoso brano dal titolo Mamma Ines, per aprire la trasmissione di oggi. E vogliamo proseguire con una incisione a 45 giri che risale al 1958, un traditional però arrangiato da Dave Guard. Di Keystone Trio è un famoso brano, il titolo Tom Dooley.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley

1958 è la data di questa incisione che abbiamo messo in onda. Abbiamo ascoltato di Keystone Trio in questo brano che ha avuto molto successo ed è stato molto famoso, Tom Dooley. Il prossimo brano invece, la incisione, la troviamo dal 1971. Migliacci e Mattoni hanno composto la canzone che ha per titolo Insieme Mai. Ruggero Cini con la sua orchestra, la voce è quella di Nada, per questa canzone che vogliamo usare qui a Radio RNC per proseguire il programma Ogni Finestra, una canzone.

Canzone sfumata su Insieme Mai. La voce che aveva messo in onda era quella di Nada, una canzone che è un po' così, molto, non so se definirla romantica o definirla abbastanza languida. E eravamo nel 1971, Ruggero Cini con la sua orchestra l'ha accompagnata per questa canzone di Migliacci e Mattone. L'abbiamo ascoltata, Nada in Insieme Mai. 1970, Marocchi ha composto una canzone che ha per titolo Maria Maria. La voce è quella di Gianni Nazzaro e l'arrangiamento è di Baldan. Un Gianni Nazzaro molto giovane per questa canzone che vogliamo ascoltare. Maria Maria.

come ho detto, un giovanissimo Gianni Nazzaro in questa canzone. Due volte il nome di Maria per questo brano e per questa incisione, che è stata eseguita nel 1970. Marocchi ha composto il brano, Gianni Nazzaro l'ha eseguito in voce e l'arrangiamento era di Baldan. Maria, Maria, due volte Maria per questa canzone e per la voce di Gianni Nazzaro. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Un brano molto noto e conosciuto, lo vogliamo mettere in onda in un'edizione molto particolare con la voce di Pat Boone. Ebb Tide è il titolo in inglese, bassa marea in lingua italiana, questo ondeggiare del mare nella bassa marea. Maxwell e Seaman hanno composto questo brano, che è eseguito da Pat Boone con accompagnamento di orchestra. Una bassa marea, ma una grande altezza di canzone.

voce morbida, voce suggerente di Pat Boone in questa interpretazione. L'abbiamo ascoltato in questo brano dal titolo Ebb Tide, bassa marea. Pat Boone con accompagnamento di orchestra per questo brano di Marcel e Sigmund. Uno splendore di canzone, così come tutte le canzoni che sono state interpretate da Pat Boone, il quale ha cantato anche qualche canzone in lingua italiana, avendo lui stesso partecipato a qualche festival di Sanremo. Da Radio RNC vi ricordo che è un programma che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo, a Radio RNC tutti i giorni. Va in onda adesso dal 1969 una canzone composta da Dayano Debo e Aurea. L'orchestra è di Franco Monaldi e la voce è di Giuliana Valci. Ho saputo che è stata molto apprezzata la voce di Giuliana Valci in una delle ultime trasmissioni che ho fatto. La ascoltiamo in Due rose nella nebbia. Saranno senz'altro rose autunnali.

delicatissima la voce di Giuliana Balci in questa interpretazione. Le rose nella nebbia è il brano che abbiamo potuto ascoltare per questa incisione che risaliva al 1969. Anche una ottima orchestra la accompagnava. Radio RNC in compagnia di Aldo, 1977, per il prossimo brano. È un brano che la versione originale sarebbe Il Neige sur Yesterday, aveva nevicato, ha nevicato su Yesterday. Però i nostalgi l'hanno tradotta in lingua inglese, Look How Is Snowed on Yesterday, guarda come ha nevicato in Yesterday, ieri. Una incisione del 1977, una incisione molto melodica che voglio proporre. Non è la prima volta, perché in tanti anni qualche volta anche si può anche ripetere qualche disco. Questo lo ripeto molto volentieri.

Questa canzone richiamava molto quello che è la canzone o le canzoni che erano state interpretate da The Beatles, Yesterday, Yellow Submarine, eccetera eccetera, che abbiamo sentito nominare in questa canzone, in questo brano interpretato da The Nostalgy. Era una versione tratta in lingua inglese dalla versione originale francese, Il Danese su Yesterday, Look How It's Not Yesterday, 1977. Abbiamo ascoltato Nostalgy, il complesso. Una incisione del 1970, abbiamo parlato di Rose nella nebbia, ora di Bigazzi, Savio e Cavallaro, possiamo ascoltare L'ultima rosa. Dalla nebbia passiamo all'ultima rosa che si porterà all'inverno, a meno che non si vada a Sanremo o in qualche serra specializzata, comunque al giorno d'oggi si può avere tutto potendo. Marisa Sania, Franco Monaldi e la sua orchestra, 1970. Ascoltiamola in questa versione di L'ultima rosa.

Si dice appunto che il tempo è un rullo compressore. Su questo rullo compressore del tempo molte cose si dimenticano, però molte volte riaffiorano alla memoria e riaffiorano anche con sentimento di nostalgia, sentimento di dolore, qualche volta sentimento di rabbia, però il più delle volte speriamo che siano sentimenti di gioia e consolazione, come per questa incisione dal 1970, composizione di Bigazzi, Savio e Cavallaro, Marisa Sannia, Franco Monaldi e la sua orchestra, 1970, e L'ultima rosa. Leos Stephens ha composto un brano che ha avuto molto successo, un brano molto originale perché anche come titolo Winchester Cathedral molte volte veniva messo in onda all'epoca, adesso molto meno. The New Wedgwood Band per questo brano che volevamo mettere in onda. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RN5 Compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni.

Abbiamo ascoltato The New World with the Band in questa interpretazione di Winchester Cathedral, la cattedrale di Winchester. Abbiamo ascoltato questo brano molto originale, una voce anche questa un po' nasale, ma era l'effetto che volevano dare alla interpretazione e alla canzone. Ci poggiamo adesso all'orecchio all'anno 1977. Minellono, Nowell e Balsamo hanno composto la canzone che ha per titolo Natalì. L'arrangiamento e l'orchestra è di Sergio Parisini, la voce è di Vernon. Natalì a Radio RNC.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza e regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC. Vi ricordo che questo è un programma che va in onda tutti i giorni. Domani saremo ancora con voi con tante canzoni e musiche del tempo passato. Oggi non tanto, ma in altre puntate con tante incisioni ancora a 78 giri, incisioni del grammofono. Un cordiale saluto e risentirci.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: RNC, notte di classica. Gustav Mahler, secondo movimento andante moderato, dalla Sinfonia numero 2, Resurrezione. Birmingham Symphony Orchestra, direttore Simon Rattle.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 2, Resurrezione, Birmingham Symphony Orchestra, direttore Simon Rattle.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. Note, molto note. Il brano che stiamo per ascoltare nasce con testo elaborato dalle Sacre Scritture nel 1641. Non tutti i testi sono concordi su questa data, ad opera del poeta e compositore tedesco Georg Normack, con il titolo Wer nur den lieben Gott lässt walten, che in italiano si può tradurre Se lasci fare al buon Dio, cioè se hai fiducia e ti affidi a Lui. Molti compositori più o meno conosciuti in tempi successivi hanno ripreso il brano, rispettandone il testo e la melodia. Bach l'ha ripreso numerose volte. Nella sua imponente produzione Bach, come tanti altri compositori, riprendeva e riutilizzava musiche proprie e rielaborava musiche di altri autori. E poi Telemann, Mendelssohn, che nel 1829 riprende il brano come pezzo a sé, per riprenderlo ancora, rallentandolo molto, nell'oratorio Paulus e Liszt, che lo trascrive per pianoforte. Partiamo da Liszt, che ascolteremo in una versione per armonium, eseguita da Michael Behrendt.

di Georg Neumark abbiamo ascoltato Wer nur den lieben Gott lässt walten nella trascrizione di Franz Liszt per pianoforte, che noi abbiamo ascoltato nella versione per armonium eseguita da Michael Behrendt. Ora Johann Sebastian Bach. Dalla cantata Bachwerke Verzeichnis 93, che riprende il titolo originale Wer nur den lieben Gott lässt walten, ascolteremo l'ultimo corale, Singvet und geh auf Gottes Wegen, prega e cammina nelle vie del Signore. Orchestra e coro, Collegium Vocale Gent, direttore Philippe Herrewege.

Di Johann Sebastian Bach, dalla cantata Backwerkeverzeichnis 93, abbiamo ascoltato l'ultimo corale, Singbet und Geh auf Gottes Wegen, Collegio Mocale Gent, direttore Philippe Erwege. Ancora Johann Sebastian Bach, dalla cantata Backwerkeverzeichnis 197, Gott ist unsere Zuversicht, Dio è la nostra certezza, ascolteremo l'ultimo corale, uguale a quello di prima. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Questa cantata è eseguita in occasioni diverse da quella precedente e l'ascolteremo dal coro di voci bianche di Hannover, maestro Heinz Hennig, Collegium Vocale Gent, direttore Philippe Herwege, Leonard Consort, direttore Gustav Leonhardt.

di Johann Sebastian Bach, dalla cantata Bachwerke Verzeichnis 197, Gott ist unsere Zuversicht, abbiamo ascoltato l'ultimo corale, Singbet und geh auf Gottes Wegen, con il coro di voci bianche di Hannover, maestro Heinz Hennig, Collegium Vocale Gent con Philippe Herrewege, Leonard Consort, direttore Gustav Leonard. In Italia il brano è eseguito prevalentemente in quaresima con il titolo Se tu mi accogli, Padre Buono, e l'esecuzione in italiano è affidata alla Scola Cantorum della Cappella Sistina.

Abbiamo ascoltato Se tu mi accogli, Padre buono, nell'esecuzione della Schola Cantorum della Cappella Sistina. RNC, note di classica. Joseph Strauss, Sphärenklänge, opera 235, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

di Josef Strauss abbiamo ascoltato Sphärenklänge, opera 235, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan. RNC, note di classica. Giuseppe Verdi, i Lombardi alla prima crociata. Atto quarto, scena seconda. Il coro dei celesti e la visione di Griselda. Griselda, Angela Midi, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro, Andrea Secchi. Registrazione dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla prima crociata, abbiamo ascoltato atto quarto, scena seconda, il coro dei celesti e la visione di Griselda. Griselda, Angela Midi, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro, Andrea Secchi. Registrazione dal vivo. Note di classica. Note, molto note. Nearer My God to Thee. Versi di Sarah Flower Adams. Musica di Lowell Mason. Questo brano nasce intorno al 1841. L'inno ha la fama di essere l'ultimo brano suonato a bordo del Titanic, la notte dell'inabissamento, tra il 14 e il 15 aprile 1912. Nel film, mentre la nave affonda, l'orchestra suona e accompagna il violino solista. Al termine dell'esecuzione, il violinista dice: «Signori, è stato un privilegio suonare con voi stasera». Tutti i membri dell'orchestra, guidata da Wallace Hartley, sono morti nel naufragio e le testimonianze dei superstiti riguardo all'ultimo pezzo suonato a bordo furono contraddittorie. A posteriori, nell'impossibilità di accertare la verità, lasciamo il brano nella leggenda cinematografica. Nearer my God to thee, più vicino, mio Dio, a te. Lo ascolteremo prima nella versione strumentale con l'orchestra di André Rieu e a seguire dalla voce di Mahalia Jackson.

Di Sarah Adams e Lowell Mason abbiamo ascoltato Nearer My God to Thee nella versione strumentale con l'orchestra di André Rieu e a seguire dalla voce di Mahalia Jackson. In Italia l'inno è cantato con versi che non sono quelli intensi.

0: Abbiamo ascoltato Credo in te in una registrazione dal vivo nella cattedrale di Sant'Andrea di Mantova. Coro Vexilla Regis.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Mauro Giuliani, Le avventure di amore. The Northern Guitar Duo.

0: Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato Le avventure di amore, The Northern Guitar Duo.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: In Blu 2000 News.
4: Edizione del 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen. Prima ancora di ricevere la missiva da Roma, Bruxelles aveva risposto di aver dato più flessibilità agli stati. Per quanto riguarda il caro energia, anche Tam Oil limiterà i prezzi del carburante fino al 31 ottobre. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito nuovamente il ponte sud della capitale. Per quanto riguarda la diplomazia, Putin si dice pronto ad aprire negoziati per porre fine al conflitto, si dice favorevole a un trilaterale con Stati Uniti e Cina, ma definisce minaccia le esercitazioni e la fornitura di armi a Kiev. Il Pentagono invia in Medio Oriente una terza portaerea e ulteriori navi nel corpo dei Marines, arriveranno verso fine novembre, saranno altri 10.000 uomini, lo riferisce Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. L'Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta, dice il presidente. Francia, violenza e 2.000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole, date alle fiamme e scontri con la polizia. Torniamo a Milano, in Italia, oggi all'Istituto dei Ciechi con la sezione del capoluogo lombardo di Monza Brianza dell'AIL celebra il mezzo secolo di attività. Matilde Cani è responsabile delle relazioni esterne e fundraising della sezione milanese dell'AIL.
5: È un anniversario davvero molto significativo e molto importante per noi. Abbiamo lavorato indefessamente per far sì che i tumori del sangue possano essere sempre più curabili e per essere costantemente al fianco dei malati per non farli mai sentire soli. Milano ha una situazione particolare, il 75% dei pazienti che arrivano qui arrivano da fuori regione e quindi molti dei progetti che noi abbiamo realizzato in questi anni sono proprio rivolti a chi ha problematiche importanti di questo genere. Abbiamo le case AIL, abbiamo gli ambulatori di sostegno psicologico, abbiamo l'accompagnamento alle terapie, finanziamo la ricerca, sosteniamo i dipartimenti di ematologia del nostro territorio. Per i prossimi 50 anni ovviamente l'obiettivo è continuare su questa strada attraverso la realizzazione e l'incremento delle nostre attività.
4: È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Una sede nuova di zecca, tirata al lustro all'interno di un edificio in preda all'abbandono, oggi pullula di giovani ed è un avamposto contro il disagio e l'emarginazione sociale nel cuore della Sicilia. Grazie ai fondi dell'8 per 1000 e alla Chiesa Cattolica, l'Istituto Vincenzo e Francesca Zito di Sant'Agata Militello è stato completamente riqualificato e trasformato in un centro polifunzionale della Caritas della Diocesi di Patti. Oggi ospita attività rivolte ai giovani, alle famiglie bisognose e alla comunità locale, diventando un punto di riferimento educativo e sociale.
7: A parlarne è Gabriele Miceli, operatore Caritas della Diocesi di Patti.
8: È uno spazio appunto rivolto ai giovani di Sant'Agata di Militello e anche della Diocesi. Noi parliamo appunto di spazio polifunzionale. Perché spazio polifunzionale? Perché i giovani possono venire, possono incontrarsi qui, è uno spazio aperto appunto a tutti, possono venire a studiare, possono venire a organizzare incontri, seminari.
6: I volontari del servizio civile accompagnano i ragazzi nello studio e nello svolgimento dei compiti, contribuendo a migliorare il rendimento scolastico e a contrastare la dispersione.
7: Ce ne parla Miriam Stazzone, volontaria del servizio civile.
9: Noi volontari di servizio civile svolgiamo questa attività di doposcuola qui presso l'Istituto Zito tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e aiutiamo bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni a svolgere i compiti che vengono lasciati a scuola, cercando di evitare la dispersione scolastica, migliorando il loro rendimento appunto a scuola.
6: La sede è riconosciuta come ente di accoglienza e supporto per volontari provenienti dall'Europa, permettendo esperienze formative di scambio internazionale che arricchiscono sia i ragazzi che i volontari locali.
7: A illustrare le iniziative sono Mariangela Nocifora, animatrice del progetto Policoro, e Alessio Trusso, operatore Caritas della Diocesi di Patti.
10: Sono animatrice di comunità del progetto Policoro. L'obiettivo del progetto è quello di unire i valori della dottrina sociale con quelli della Chiesa italiana, orientare appunto i giovani nel mondo del lavoro e quindi creare dei percorsi formativi sul mondo del lavoro che possono riguardare appunto il servizio civile universale. Oppure un altro obiettivo importante del progetto è quello di promuovere l'autoimprenditorialità. Accogliamo appunto i giovani che vogliono introdursi nel mondo del lavoro e tutte quelle che sono le loro proposte nell'ambito del microcredito.
11: Il punto locale è Eurodesk, viene ospitato anche all'interno di questi spazi che sono stati riqualificati grazie ai fondi 8x1000. Il punto locale Eurodesk è un ufficio, un punto in cui i giovani possono venire e noi possiamo accogliere le loro richieste e richieste di informazioni rispetto alle opportunità di mobilità europea e programmi europei che appunto sono messi a disposizione dei giovani.
8: I lavori sono stati tanti, lavoro di ritinteggiatura, recupero appunto di alcune parti di intonaco ammalorate, e il cambio appunto delle luci, l'acquisto dei mobili, un lavoro molto molto lungo, ma grazie ai fondi 8x1000 è stato possibile farlo.
6: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Oh, RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: C'è un'aria strana stasera e torno a casa in silenzio tra i rumori.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca. Gli attuali clienti Eni Live potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. E lo sconto sarà applicato da oggi fino al 31 ottobre. Potrà essere esteso fino alla fine dell'anno. Ricordiamo che anche Tamoil limiterà i prezzi dei carburanti fino al 31 di ottobre. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen, la Premier propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Intanto Trump chiede all'Europa di sbloccare le scorte di carburanti, altrimenti minaccia di bloccare l'esportazione di gasolio. Le raffinerie cinesi sospendono l'export di carburanti a ottobre. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito nuovamente il ponte sud della capitale, già bersagliato più volte. Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una escalation. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerei e ulteriori navi del corpo dei Marines. Arriveranno a fine novembre e saranno altri 10.000 uomini. Lo riferisce Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Francia, violenze, 2.000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Durante le proteste sono stati feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi. Terrore sul Dubai Tel Aviv. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti. Le indagini confermano che il copilota ha aggredito il comandante e Israele ne chiede l'estradizione. Il pilota indiano Mashahar ha dichiarato in una videochiamata con il premier indiano Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e sotto i colpi del suo copilota. Chiudiamo con lo sport. Calcio, dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nation League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

0: RNC in blu.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

amici e amici di RLC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti, ben ritrovati, ci siamo anche quest'oggi per completare la nostra settimana insieme in diretta, come sempre qui su RNC, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 fino alle 12 in mia compagnia. Sono Federico, quello del mattino, due ore per occuparci di tanti temi, tante notizie di attualità naturalmente, cominciando tra pochissimo con le previsioni del tempo sul nostro territorio, ma non solo, lo sviluppo della situazione nei prossimi giorni anche su tutto il nostro paese, e poi uno sguardo a livello numerico, statistico e di quella che è stata l'estate 2026, la più calda di sempre, sicuramente in Europa occidentale, con record per quanto riguarda siccità, i fiumi ai minimi, non che adesso le cose stiano migliorando, anzi continua a non piovere, però forse un cambiamento è all'orizzonte. E poi tante altre cose di cui occuparci nel corso di questa diretta. Oggi giornata di sciopero generale, trasporti, scuola, medici, insomma chi incrocia le braccia, i servizi garantiti. Le novità a livello internazionale, dal Medio Oriente e dal conflitto tra Russia e Ucraina, tanto altro ancora nel corso della nostra seconda ora insieme in diretta attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi attraverso gli SMS, mentre per scriverci con una mail potete utilizzare diretta @rncweb.it.

0: tutti, signor Recheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

E allora eccoci pronti con le previsioni meteo per quanto riguarda il nostro territorio regionale. Un promontorio anticiclonico che, esteso dal Maghreb fino al Baltico, tiene bloccata una saccatura atlantica sull'Europa più occidentale e quindi protegge anche il nord-ovest del nostro paese con condizioni per lo più stabili, anche se nuvolose. La situazione rimane abbastanza stazionaria anche per i prossimi giorni, con una nuvolosità di tipo irregolare, a tratti più compatta sui settori occidentali e settentrionali, dove potrà essere associata a locali deboli precipitazioni a ridosso delle vallate alpine, mentre i settori centro-orientali vedranno un alternarsi delle temporanee schiarite in un contesto comunque generalmente asciutto. Nel dettaglio, questo venerdì 2 ottobre, cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con addensamenti più consistenti a ridosso delle vallate alpine e sulle pianure adiacenti. Parziali schiarite sono previste sul settore orientale nel pomeriggio. Deboli piovaschi sparsi o isolati sulle zone montane e pedemontane alpine al pomeriggio. Venti deboli in progressiva rotazione da est al mattino, a sud alla sera. Sulle Alpi deboli, localmente moderati, nord-orientali invece sull'Appennino. Deboli orientali in pianura, in moderata intensificazione sul settore orientale nel corso del pomeriggio. Le temperature per quest'oggi, con 14 gradi di minima ad Asti, 24 gradi la massima, per Cuneo 15 gradi di minima, 22 il valore massimo, per Torino invece 16 gradi di minima, 26 gradi la temperatura massima. Domani, sabato 3 ottobre, avremo cielo in gran parte nuvoloso con gli addensamenti più consistenti a ridosso delle zone alpine e schiarite sul settore orientale della regione. Precipitazioni deboli sparse a ridosso delle vallate alpine nel corso del pomeriggio. Venti deboli meridionali sulle Alpi, deboli localmente moderati da nord-est sull'Appennino. Infine deboli prevalentemente nord-orientali sulle aree di pianura. Le temperature per la giornata di domani, con 11 gradi di minima ad Asti e 25 di massima, a Cuneo 16 gradi il valore minimo, 23 quello massimo, e infine Torino con 25 gradi di minima e 27 di massima.

Alfa e Gigi D'Alessio, la loro Genova e Napoli, le 10:24, scattate questo preciso istante qui su RNC. Allora, qualche nube sparsa, qualche pioggia isolata, ma su gran parte del nostro paese splenderà il sole. Le temperature massime di questa ottobrata toccheranno fino ai 29 gradi in città e poi spiegano gli esperti, da mercoledì prossimo sarà molto probabile un cambio di circolazione. Queste le previsioni per oggi, poi per i giorni a venire. Ovviamente a livello nazionale, l'avvio del mese di ottobre si va a inserire in un contesto di diffuse anomalie termiche positive sul bacino del Mediterraneo. Il meteo.it conferma che la presenza continua di una struttura anticiclonica mantiene le temperature massime su valori compresi fra i 26 e i 28 gradi su diverse regioni italiane, configurando un quadro termico con scarti fino a 3-4 gradi oltre le medie climatologiche del periodo. La persistenza dell'alta pressione, favorita da una complessa dinamica su scala europea e globale in ambito atlantico, la formazione di una profonda circolazione depressionaria tra le isole britanniche e l'Islanda è stata responsabile delle precipitazioni di forte intensità che hanno interessato la Francia meridionale ma anche la Spagna orientale. Questo assetto sinottico contribuisce indirettamente al richiamo di aria calda verso l'Europa meridionale e contestualmente c'è da considerare anche la temperatura superficiale del nostro Mar Mediterraneo, che registra valori fino a 26 gradi, in particolare sul Tirreno centrale e occidentale. Nella giornata di oggi osserveremo una nuvolosità sparsa al nord lungo la fascia tirrenica, anche con locali piovaschi sulle Alpi occidentali e in Sardegna. Nel corso del weekend, condizioni di stabilità atmosferica che prevarranno, tempo in gran parte soleggiato su quasi tutto il paese. Temporanei addensamenti andranno a interessare proprio il nord-ovest e la Sicilia, dove nelle ore del pomeriggio saranno anche possibili isolati rovesci. I modelli numerici evidenziano la persistenza di questo campo di alta pressione per i prossimi giorni ancora, ipotizzando un eventuale cambio di circolazione non prima della metà della prossima settimana. Let's go.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio. La tua radio.

gradi, quindi parliamo ben 2,5 gradi al di sopra della media del periodo tra il 1991 e il 2020, 2,5 gradi, superando il precedente record della torrida estate del 2023. In tutto il continente, dal Portogallo fino all'Ucraina e dalla Grecia fin su alla Svezia, quella di questo 2026 è stata la terza estate più calda mai osservata. Il caldo non si è concentrato soltanto nei mesi centrali dell'estate, temperature giornaliere da record sono state registrate anche al mese di maggio più recentemente a settembre, mentre la prima grande ondata di calore ha investito ampie fette dell'Europa occidentale già alla fine del mese di maggio quest'anno. Le condizioni eccezionalmente calde sono poi proseguite per tutto il corso della stagione. Anche la durata e l'estensione geografica di questo caldo hanno raggiunto dei livelli davvero eccezionali. Ci sono stati 17 giorni nei quali almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi. Nel 2003, tanto per fare un esempio di un'estate molto calda, erano stati 11, mentre nel 2025 erano stati 7 ovviamente. Nel corso dell'estate si sono verificati anche 4 dei 10 episodi di caldo più intensi mai osservati in Europa, in particolare in Francia, Regno Unito e Belgio. Il primato dell'ondata di caldo dell'agosto 2003 resta comunque intatto se si considerano insieme durata e intensità. È proprio l'estensione, oltre all'intensità, uno degli elementi distintivi di questa estate 2026. Uno degli elementi salienti di quest'anno è che il caldo è stato straordinario non soltanto per la sua intensità, ma anche per la sua estensione a livello geografico. Questo è quanto ha dichiarato Samantha Burgess, che è responsabile strategica per il clima del Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine che gestisce Copernicus. A misurare gli effetti del caldo sul corpo umano è lo stress termico, un indicatore che tiene conto di come le diverse condizioni a livello ambientale influenzino soprattutto l'organismo e i rischi associati, tra cui il colpo di calore. Anche in questo caso i numeri sono da record. Circa l'80% del continente ha sperimentato condizioni di stress termico forte, corrispondenti a una temperatura percepita superiore ai 32 gradi. Nell'Europa occidentale sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico, 5 in più rispetto al 2003. I giorni di stress termico molto forte sono stati invece 13, anche questo un record. Alla fine quindi della stagione, il 52% dell'Europa aveva sperimentato condizioni di stress termico pari o superiori a molto forti associate a temperature percepite di almeno 38 gradi. Al caldo poi si è aggiunta una siccità diffusa, alla fine di agosto interessava quasi metà dell'Europa e ha portato i fiumi del continente a livelli estivi più bassi dall'inizio delle rilevazioni dello European Flood Awareness System nel 1992. Nei mesi di luglio e agosto si sono registrati contemporaneamente flussi minimi record o quasi record per molti dei principali corsi d'acqua europei, tra cui il Reno, il Danubio, il Po, la Loira, il Rodano e la Senna. Le conseguenze hanno riguardato diversi settori, inevitabilmente. I livelli particolarmente bassi dei fiumi hanno creato problemi al trasporto delle merci, messo sotto pressione l'irrigazione, il raffreddamento dei reattori nucleari, la produzione idroelettrica e la disponibilità di acqua dolce. Temperature eccezionalmente elevate sono state registrate anche nei mari europei, lungo la gran parte della costa atlantica e nel Mediterraneo occidentale e centrale. Le temperature superficiali del mare sono state record oppure vicine ai record. Si sono verificate inoltre ondate di calore marine da forti a eccezionali, caratterizzate da periodi prolungati di temperature insolitamente elevate. Il mare molto caldo può aggravare lo stress termico delle aree costiere perché limita poi il raffreddamento
vento notturno e aumenta invece l'umidità, che crea indubbiamente tanto disagio. La combinazione di temperature elevate e condizioni di secco ha contribuito anche alla propagazione, come sappiamo, degli incendi. Al 2 di settembre la superficie bruciata nell'Unione Europea era quasi il doppio

della media degli anni dal 2006 al 2025 per lo stesso periodo, con un'attività particolarmente estesa in Spagna e Francia. Per Copernicus, dunque, il dato più significativo non è soltanto il nuovo record di temperatura. Nel 2026 diversi record climatici si sono verificati allo stesso tempo: stress termico, siccità, bassi livelli dei fiumi e temperature marine eccezionalmente elevate. Le conseguenze hanno interessato la disponibilità di acqua, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute umana.

The Time of My Life, Benson Boone su RNC. Arriva la prima X, no, sul calendario delle giornate a rischio caos, ed è quella di oggi, appunto, venerdì 2 ottobre. In programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore, interessati i lavoratori pubblici e privati. In termini pratici, i treni sono a rischio, le scuole potrebbero restare chiuse o mandare gli alunni a casa prima del previsto, le visite mediche in strutture pubbliche potrebbero saltare, ci sono però dei servizi minimi che devono essere garantiti per legge, no? E allora capiamo meglio chi incrocia le braccia e cose bene sapere per non iniziare il weekend magari col piede sbagliato. Allora, lo sciopero generale di oggi è stato indetto a livello nazionale dai sindacati CSLE e FISI. Il primo è la Confederazione Sindacati Lavoratori Europei, è un sindacato autonomo italiano e non è tra i più rappresentativi in nessuno dei settori coinvolti, anche questo è bene precisarlo. Il secondo è la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali. La mobilitazione coinvolge comunque sia il settore pubblico che il settore privato, inclusi trasporti, scuola e sanità. Lo stop interessa anche le forze dell'ordine, la vigilanza privata, i marittimi, i lavoratori dell'agricoltura, del settore allevamento. Alla base della mobilitazione nazionale ci sono rivendicazioni economiche e sociali, si chiede il taglio dei prezzi dei carburanti e generi di prima necessità, una minore pressione fiscale e aumenti salariali adeguati per far fronte al costo della vita. Per il trasporto ferroviario lo sciopero interessa una fascia oraria precisa dalle 11 alle 14, fuori da questa finestra il servizio dovrebbe svolgersi regolarmente e sono previste le tradizionali fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. I disagi maggiori possono interessare il trasporto a livello regionale. Trenitalia garantisce alcuni treni a lunga percorrenza. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale non è prevista la serrata, sono però possibili disagi isolati eventualmente legati all'adesione del singolo lavoratore. Tra i settori a rischio, come detto, c'è anche la scuola. Lo sciopero coinvolge tutto il personale del comparto istruzione e ricerca, dai docenti ai lavoratori ATA. Le lezioni potrebbero saltare, in questo caso non c'è una regola generale, dipende dall'adesione, scuola per scuola, istituto per istituto. Le scuole devono comunicare tempestivamente comunque alle famiglie eventuali variazioni di orario o la sospensione delle attività didattiche. Per la sanità sono a rischio le visite in strutture pubbliche, ricordiamo però che le prestazioni considerate servizi minimi essenziali e le urgenze di pronto soccorso sono garantite. Quello che può saltare sono le visite programmate, gli esami di laboratorio e le attività amministrative delle ASL. Quello di oggi è solo il primo comunque di un lungo elenco di scioperi in programma per questo mese di ottobre, che andranno a toccare man mano svariati comparti.

0: Into the Sun con Hugel e Ultranate a completare la nostra prima ora insieme. Tra pochissimo le news, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di Imlu, le notizie di questa prima parte di giornata, e noi ci ritroviamo subito dopo insieme fino a mezzogiorno.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: innamorato di te.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
2: Yeah. Oh.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. La Premier Meloni scrive alla Presidente della Commissione von der Leyen e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta per ora l'Unione Europea. Intanto il Presidente americano Trump chiede all'Europa di sbloccare le scorte, altrimenti minaccia di bloccare l'esportazione di gasolio. Le raffinerie cinesi sospendono export di carburanti a ottobre. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo di carburante al mondo agricolo e della pesca. Da oggi fino al 31 ottobre si potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero del Made in Italy comunica il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale. È in diminuzione sui 2 euro al litro per la benzina e 2,2 per il gasolio. Presidente Mattarella sarà in visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del Principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Sempre oggi il capo dello Stato, in occasione del 12° congresso, ha definito le aziende familiari un virtuoso assetto produttivo nazionale. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito ancora il ponte sud della capitale. Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una escalation. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerea e ulteriori navi del corpo dei Marines. Arriveranno verso fine novembre e saranno altri 10.000 uomini, lo riferisce il Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Terrore sul Dubai Tel Aviv, le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti, le indagini confermano che il copilota ha aggredito il comandante e Israele ne chiede l'estradizione. Il pilota indiano colpito ha dichiarato in una videochiamata con il premier indiano Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio mentre era ancora a terra sotto i colpi del suo copilota. Infine Francia, violenze, 2000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti. Sono stati feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi. Gli studenti sono contro i tagli all'istruzione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
4: RNC 107.4.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
5: La tua radio.

1989, l'anno di Never Let Me Down Again, i Depeche Mode ad aprire la nostra seconda ora insieme, l'ultima anche di questa settimana, venerdì 2 di ottobre. Poi ci ritroveremo lunedì mattina sempre a partire dalle 10 qui su RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Allora, insieme fino a mezzogiorno con me Federico, quello del mattino. Tra poco le novità a livello internazionale, cominceremo dal Medio Oriente per poi spostarci anche sulla questione guerra in Ucraina, tanto altro ancora di cui occuparci anche nell'ultima parte insieme fino alle 12. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: te.
1: Qualcosa per te di Luciano Ligabue ci porta alle 11:13 minuti su RNC. Partiamo allora dal Medio Oriente, dalle dichiarazioni, le ultime di Donald Trump, presidente americano, che ha detto che l'Iran è pronto a cedere e che la questione si concluderà molto in fretta. Parlando a Denton in Texas, presso lo stabilimento della Peterbilt Motors, in un evento della campagna elettorale vista delle elezioni di midterm, il presidente americano ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti vinceranno la guerra subito dopo le elezioni, pur aggiungendo che ciò potrebbe accadere magari prima delle elezioni. Farò in modo che la questione iraniana si concluda molto rapidamente, ha detto Trump, aggiungendo che i prezzi dell'energia scenderanno molto molto velocemente. Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno cercando di usare le buone maniere con l'attuale leader iraniano. Dire il vero, dice, non sappiamo con chi avere a che fare, nessuno vuole fare il presidente, ha detto. Ancora Trump ha minacciato proprio ieri di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello in volo contro il pilota di un volo Fly Dubai. Saranno colpiti molto duramente, non preoccupatevi, ha detto il presidente degli Stati Uniti quando un giornalista gli ha chiesto se gli Stati Uniti avrebbero reagito qualora fosse stata provata appunto la responsabilità di Teheran. Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha parlato nel corso della notte con Donald Trump della situazione energetica mondiale e ha sottolineato la necessità di lavorare insieme per lottare contro l'aumento dei prezzi dei carburanti e garantire la disponibilità dei prodotti raffinati a livello mondiale. Lo si apprende in questo caso da una fonte dell'Eliseo. La Francia, che esercita quest'anno la presidenza del G7, indica la fonte, lavora anche con l'AIE e intende riunire al più presto una videoconferenza dei dirigenti del G7 per assicurare il coordinamento delle misure da prendere per contribuire ad allentare la tensione sui prezzi e garantire l'approvvigionamento fra paesi del G7 a livello mondiale in petrolio grezzo e anche prodotti raffinati. Lavori di coordinamento sono in corso anche a livello europeo. La fonte ha aggiunto che i paesi del G7 hanno un interesse comune ad agire in modo coordinato, senza restrizione alle esportazioni. Infine, Donald Trump potrebbe chiedere all'Europa il rilascio delle riserve di diesel allo scopo di allentare le tensioni sulla catena degli approvvigionamenti e sui prezzi al rialzo. Potremmo farlo, ha detto, hanno delle scorte di gasolio, ha detto sempre Trump ai giornalisti durante questo viaggio in Texas per la campagna elettorale di midterm, poco dopo che il segretario al tesoro Scott Bessent, in un post pubblicato su X, aveva esortato l'Europa ad attingere immediatamente alle proprie riserve.

Carol Jean, Bruno Mars insieme, questa era Still. Allora, nuovi raid russi anche nella notte scorsa che hanno colpito la capitale Kiev in Ucraina, dove una persona è morta, altre due sono rimaste ferite nel quartiere residenziale di Darnitsky. Un drone ha centrato un edificio fra il 24esimo e il 25esimo piano, colpito nuovamente anche il ponte Pivdeni, uno dei principali collegamenti tra le due sponde del fiume Dnepr, la struttura portante, la carreggiata e la barriera di protezione dei binari della metropolitana sono state danneggiate. Il ponte è stato chiuso al traffico stradale e alla metro. Mosca sostiene inoltre di aver colpito un ponte stradale ferroviario utilizzato per i rifornimenti militari destinati alle forze ucraine nel Donbass. In Russia invece droni ucraini hanno colpito impianti industriali nella regione di Volgograd, dove si trova una grande raffineria, provocando un incendio e un ferito. A preoccupare Kiev in vista dell'inverno è intanto il presunto piano russo, riferito dal New York Times, per una nuova massiccia campagna contro le infrastrutture energetiche. Secondo i documenti presentati dai funzionari ucraini ai partner europei, l'obiettivo sarebbe colpire sottostazioni, centrali idroelettriche e termoelettriche e le infrastrutture collegate alla rete delle centrali nucleari, mettendo quindi a rischio elettricità, riscaldamento e acqua nelle principali città dell'Ucraina. Sul fronte delle tensioni con la NATO, Vladimir Putin ha ribadito che Mosca non ha intenzione di attaccare nessuno, ma ha avvertito che in caso di attacco al territorio russo, compresa l'exclave di Kaliningrad, la Russia sarebbe pronta a usare tutte le armi a sua disposizione, comprese quelle nucleari. Il presidente russo ha definito un'escalation le esercitazioni della NATO nel Baltico e le dichiarazioni occidentali sui preparativi per una possibile guerra con Mosca. Sul fronte ucraino, infine, Zelensky ha annunciato il primo impiego in combattimento del nuovo missile balistico tattico FP7, con una gittata indicata dagli analisti ucraini in circa 200 chilometri. Il presidente ha parlato di primo utilizzo in combattimento, indicando come prossimo obiettivo l'avvio della produzione. Infine, Vladimir Putin avrebbe ordinato ai comandanti militari russi di abbandonare le restrizioni che regolavano le precedenti campagne aeree, provocando un aumento degli attacchi contro obiettivi civili. Lo ha detto al Financial Times il presidente ucraino Zelensky, citando informazioni di intelligence, comprese intercettazioni di comunicazioni di funzionari del Cremlino. Secondo Zelensky, l'ordine sarebbe stato impartito a settembre, con l'intensificarsi dei raid russi su Kiev, che hanno colpito scuole, ospedali e centri dati. L'offensiva russa, ha aggiunto, arriva dopo gli attacchi ucraini contro raffinerie, porti e depositi nell'entroterra russo, che hanno provocato carenze di carburante e accresciuto il senso di insicurezza all'interno del paese.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambaravacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambaravacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Nothing on You insieme a Bruno Mars, canzone del 2010, venerdì 2 di ottobre qui su RNC, sempre in diretta come Federico quello del mattino. E quest'oggi, in questo 2 ottobre, si celebra la giornata dei nonni. I nonni tra le figure più amate sicuramente all'interno della famiglia, tanto che la loro festa rischia di essere liquidata come una ricorrenza puramente affettuosa, quasi nostalgica. Eppure, se analizziamo la struttura dei nuclei familiari contemporanei al giorno d'oggi, ci accorgiamo che oggi i genitori dei genitori non sono una semplice comparsa, ma costituiscono davvero il baricentro psicologico, emotivo ed economico che regge un po' l'intero sistema. In un'epoca come questa, segnata da tante incertezze, ritmi frenetici e precarietà, se non ci fossero i nonni bisognerebbe proprio inventarli, ma non per fare semplicemente i babysitter, per essere da ancora dell'intera famiglia. Da un punto di vista istituzionale, la festa dei nonni ha una storia che intreccia la sfera civile a quella spirituale. In Italia la ricorrenza è stata introdotta ufficialmente con la legge numero 159 del 31 luglio 2005, con l'obiettivo di riconoscere pubblicamente il ruolo fondamentale dei nonni nella società e nelle famiglie. La data che è stata scelta, appunto il 2 di ottobre, non è casuale, perché nel calendario cattolico coincide con la festa dei santi angeli custodi, e quindi è una metafora perfetta per descrivere proprio la funzione di protezione, guida e cura che queste figure, i nonni, esercitano quotidianamente sui nipoti. Esiste però anche un'altra data importante: nel 2021 Papa Francesco aveva istituito la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si celebra a livello globale la quarta domenica di luglio. Questa scelta si lega alla vicinanza liturgica con la festa dei santi Gioacchino e Anna il 26 luglio, storicamente venerati come i nonni di Gesù, offrendo così una seconda occasione per riflettere sul valore intergenerazionale della longevità. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico dei bambini, il legame con i nonni rappresenta una risorsa davvero unica. I genitori sono per definizione le figure dell'amore, ma anche delle regole e spesso della fretta quotidiana. I nonni invece offrono ai nipoti una dimensione diversa: l'amore incondizionato, svincolato dalla performance, nello spazio protetto

trasgressioni, come può essere, che so, un gelato a poca distanza dall'ora di cena, mezz'ora in più davanti alla TV o un piccolo segreto custodito così con un occhiolino, che diventano dal punto di vista psicologico invece una fondamentale palestra di flessibilità emotiva. Se i genitori hanno il compito istituzionale di segnare la norma, no, e molto spesso i limiti, i nonni offrono l'esperienza dell'eccezione a questa regola. E questa sana indulgenza non vizia il bambino, ma gli insegna che l'amore sa essere accogliente e non giudicante. Per i nipoti queste piccole deroghe alla routine quotidiana sono boccate d'aria fresca, che alleggeriscono le pressioni della crescita. Per i nonni sono il lusso di amare senza il peso del dovere educativo più rigido. Nelle scienze sociali invece si parla sempre più spesso di welfare familiare, no? In tempi di crisi economica, di tagli ai servizi sociali, il supporto concreto dei nonni, sia logistico o anche finanziario, non è solo un aiuto materiale. Quel sostegno economico, quella disponibilità quotidiana si traducono per i genitori in riduzione dell'ansia anche per il futuro. Sapere che esiste una rete di sicurezza a livello familiare permette alle coppie giovani di fare scelte con maggiore serenità, proteggendo il clima domestico da tensioni che altrimenti ricadrebbero inevitabilmente sulla stabilità emotiva dei più piccoli. I nonni, insomma, assorbono gli urti della società moderna trasformandoli in stabilità, e in cambio, beh, a loro viene l'amore incondizionato dei nipoti, no? Una potente iniezione di vitalità e un senso di futuro capace di farli sentire ancora centrali e pieni di energia.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

con Silenzio, il loro ultimo singolo. Allora vi segnalo anche questo appuntamento per l'inizio di questo mese di ottobre a Stupinici, la più nota fra le frazioni rurali di Nichelino, che torna a raccontare proprio la sua terra per iniziativa dell'associazione Stupinici E, col supporto dell'amministrazione comunale di Nichelino, della Coldiretti Torino, della Fondazione CRT e del Consiglio regionale del Piemonte col patrocinio della città metropolitana di Torino. Sabato la manifestazione è dedicata al mondo dell'agricoltura, in questo caso domani sabato 3 e domenica 4 ottobre la 13ª fiera di Stupinici proporrà alla Palazzina di Caccia 3 giornate dedicate all'agricoltura, al cibo e alla cultura, per riscoprire il valore e le tradizioni del territorio rurale alle porte di Torino. Al centro della manifestazione ci sarà la filiera produttiva e commerciale della farina di Stupinici, raccontata partendo dalla terra e dal lavoro agricolo fino ad arrivare ai prodotti che troviamo sulle nostre tavole. Durante la fiera sarà possibile scoprire e vivere tante esperienze: la trebbiatura dal vivo, gli antichi mestieri, il funzionamento dei trattori d'epoca, la sfilata delle vacche, i giri in carrozza e ancora i laboratori, le attività dedicate a pane, miele, formaggio e alle produzioni del territorio. I più piccoli potranno familiarizzare anche con gli asini, scoprire i giochi in legno di una volta e le attività pensate per tutta la famiglia. Domani sabato 3 ottobre sono in programma un convegno promosso dall'azienda in Alpi e un evento dedicato alla scoperta del territorio in bicicletta. Poi domenica la fiera di Stupinici consentirà ai visitatori di conoscere le tradizioni rurali, gli animali da reddito e i produttori agroalimentari, ma anche di partecipare a laboratori, dimostrazioni e attività per grandi e piccoli. Il 4 ottobre Stupinici celebrerà anche la sua festa patronale e non mancherà il momento istituzionale dell'inaugurazione della fiera.

Sotto sotto la canzone di Aiello ci porta in chiusura dell'appuntamento di oggi e di questa anche settimana insieme qui su RNC. Tra poco vi lascio con l'informazione, tutte le ultime notizie in arrivo con l'edizione di mezzogiorno del nostro GR Flash, la redazione nazionale di In Blu. Noi ci risentiamo invece lunedì mattina, lunedì 5 di ottobre a partire dalle 10 qui su RNC. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e buon weekend. A lunedì, ciao ciao!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buonasera da Franco Rossi al microfono. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale hanno superato i pensionamenti. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto alle 1503 del 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica. Emerge da un'indagine del sindacato Anao Assumed. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Oggi alle 18 Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di economia e finanza che anticipa la manovra di bilancio. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. Da oggi fino al 31 ottobre si potranno acquistare gasolio e benzina al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero delle Imprese comunica che il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale è ancora in diminuzione, 2 euro al litro per la benzina e 2,2 per il gasolio. Il presidente Mattarella è a Monte Carlo per la visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Il presidente, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto questa mattina al Palazzo dei Principi. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev, colpito nuovamente il ponte sud della capitale ucraina, già bersagliato più volte ieri. Parla il pilota indiano dell'aereo Fly Dubai, Smit Makhkar. In una videochiamata con il premier indiano Modi racconta di aver aperto la cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e veniva aggredito dal suo copilota. Ho sentito l'aereo precipitare, in quel momento ho trovato la forza di aprire la porta, mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio 170 passeggeri sarebbero morti. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione. Lo rende noto l'ufficio inquirente. I pubblici ministeri ipotizzano il reato di corruzione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: In blu, la radio con tante radio dentro.
10: La radio invita te.
11: La radio invita te.
12: La radio invita voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici a

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Stavo pensando che è sempre un piacere infilarsi le cuffie e mettersi davanti a un microfono per la radio, per Radio RNC, per questo programma. Voglio porgere l'ascoltatore un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto all'ascolto di questo programma che, come sapete, comincia normalmente con le parole di Aldo, con questa sigla, programma Ogni Finestra Una Canzone, che ha preso proprio il nome dalla canzone stessa che usiamo per aprire la trasmissione. Un cordiale saluto e benvenuti anche oggi a questo nostro programma. Aldo è qui nello studio, le cuffie per poter sentire la voce, per poter sentire tutte le partenze dei dischi, eccetera eccetera, e anche per poter essere davanti a un microfono e parlare a tante ascoltatrici e ascoltatori che seguono tutti i giorni questo programma. Tutti i giorni incominciamo con un brano di Granet, Mamma Ines, il brano che vogliamo mettere in onda con Roberto Delgado e la sua orchestra. Un gran benvenuto, un gran buon ascolto anche di questa trasmissione per la puntata di oggi, 40

0: Una ottima orchestra, l'orchestra Roberto Delgado, e se non sono più che ottime, noi le orchestre non le mettiamo in onda sicuramente. Roberto Delgado in questo famoso brano dal titolo Mamma Ines, per aprire la trasmissione di oggi. E vogliamo proseguire con una incisione a 45 giri che risale al 1958, un traditional però arrangiato da Dave Guard. Di Keystone Trio è un famoso brano, il titolo Tom Dooley.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

1958 è la data di questa incisione che abbiamo messo in onda. Abbiamo ascoltato di Keystone Trio in questo brano che ha avuto molto successo ed è stato molto famoso, Tom Dooley. Il prossimo brano invece, la incisione, la troviamo dal 1971. Migliacci e Mattoni hanno composto la canzone che ha per titolo Insieme Mai. Eugenio Cini con la sua orchestra, la voce è quella di Nada per questa canzone che vogliamo usare qui a Radio RNC per proseguire il programma Ogni Finestra, una canzone.

canzone sfumata su Insieme Mai. La voce che abbiamo messo in onda era quella di Nada, una canzone che è un po' così, molto, non so se definirla romantica o definirla abbastanza languida. E eravamo nel 1971, Ruggero Cini con la sua orchestra l'ha accompagnata per questa canzone di Migliacci e Mattone. L'abbiamo ascoltata, Nada in Insieme Mai. 1970, Marocchi ha composto una canzone che ha per titolo Maria Maria. La voce è quella di Gianni Nazzaro e l'arrangiamento è di Baldan. Un Gianni Nazzaro molto giovane per questa canzone che vogliamo ascoltare. Maria Maria.

come ho detto, un giovanissimo Gianni Nazzaro in questa canzone, due volte il nome di Maria per questo brano e per questa incisione che è stata eseguita nel 1970. Marocchi ha composto il brano, Gianni Nazzaro l'ha eseguito in voce e l'arrangiamento era di Baldan. Maria, Maria, due volte Maria per questa canzone e per la voce di Gianni Nazzaro. Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma, ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Un brano molto noto e conosciuto, lo vogliamo mettere in onda in un'edizione molto particolare con la voce di Pat Boone. Ebb Tide è il titolo in inglese, bassa marea in lingua italiana, questo ondeggiare del mare nella bassa marea. Maxwell e Sigman hanno composto questo brano che è eseguito da Pat Boone con accompagnamento di orchestra. Una bassa marea, ma una grande altezza di canzone.

Voce morbida, voce suggerente di Pat Boone in questa interpretazione. L'abbiamo ascoltato in questo brano dal titolo Ebb Tide, bassa marea. Pat Boone con accompagnamento di orchestra per questo brano di Marcel e Sigmund. Uno splendore di canzone, così come tutte le canzoni che sono state interpretate da Pat Boone, il quale ha cantato anche qualche canzone in lingua italiana, avendo lui stesso partecipato a qualche festival di Sanremo. Da Radio RNC vi ricordo che è un programma che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo, a Radio RNC tutti i giorni. Va in onda adesso dal 1969 una canzone composta da Daiano Debo Eorea. L'orchestra è di Franco Monaldi e la voce è di Giuliana Valci. Ho saputo che è stata molto apprezzata la voce di Giuliana Valci in una delle ultime trasmissioni che ho fatto. La ascoltiamo in Due rose nella nebbia. Saranno senz'altro rose autunnali.

delicatissima la voce di Giuliana Balci in questa interpretazione. Le rose nella nebbia è il brano che abbiamo potuto ascoltare per questa incisione che risaliva al 1969. Anche una ottima orchestra la accompagnava. Radio RNC in compagnia di Aldo, 1977, per il prossimo brano. È un brano che la versione originale sarebbe Il Neige sur Yesterday, aveva nevicato, ha nevicato su Yesterday, però i nostalgi l'hanno tradotta in lingua inglese, Look How It Snowed Yesterday, guarda come ha nevicato in Yesterday, ieri. Una incisione del 1977, una incisione molto melodica che voglio proporre. Non è la prima volta, perché in tanti anni qualche volta anche si può anche ripetere qualche disco. Questo lo ripeto molto volentieri.

Questa canzone richiamava molto quello che è la canzone o le canzoni che erano state interpretate da The Beatles, Yesterday, Yellow Submarine, eccetera eccetera, che abbiamo sentito nominare in questa canzone, in questo brano interpretato da The Nostalgy. Era una versione tratta in lingua inglese dalla versione originale francese, Il Danese su Yesterday, Look How It's Not Yesterday, 1977. Abbiamo ascoltato Nostalgy, il complesso, una incisione del 1970. Abbiamo parlato di Rose nella nebbia, ora di Bigazzi, Savio e Cavallaro. Possiamo ascoltare L'ultima rosa. Dalla nebbia passiamo all'ultima rosa che ci porterà all'inverno, a meno che non si vada a Sanremo o in qualche serra specializzata. Comunque al giorno d'oggi si può avere tutto potendo. Marisa Sania, Franco Monaldi e la sua orchestra, 1970. Ascoltiamola in questa versione di L'ultima rosa.

Si dice appunto che il tempo è un rullo compressore. Su questo rullo compressore del tempo molte cose si dimenticano, però molte volte riaffiorano la memoria e riaffiorano anche con sentimento di nostalgia, sentimento di dolore, qualche volta sentimento di rabbia, però il più delle volte speriamo che siano sentimenti di gioia e consolazione, come per questa incisione dal 1970, composizione di Bigazzi, Savio e Cavallaro, Marisa Sannia, Franco Monaldi e la sua orchestra, 1970, e L'ultima rosa. Leos Stephens ha composto un brano che ha avuto molto successo, un brano molto originale perché anche come titolo Winchester Cathedral molte volte veniva messo in onda all'epoca, adesso molto meno. The New Wedgwood Band per questo brano che volevamo mettere in onda. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RN5 Compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni.

Abbiamo ascoltato The New World with the Band in questa interpretazione di Winchester Cathedral, la cattedrale di Winchester. Abbiamo ascoltato questo brano molto originale, una voce anche questa un po' nasale, ma era l'effetto che volevano dare alla interpretazione e alla canzone. Ci poggiamo adesso all'orecchio all'anno 1977. Minellono, Norwell e Balsamo hanno composto la canzone che ha per titolo Natalie. L'arrangiamento e l'orchestra è di Sergio Parisini, la voce è di Vernon. Natalie, a Radio RNC.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC. Vi ricordo che questo è un programma che va in onda tutti i giorni. Domani saremo ancora con voi con tante canzoni, musiche del tempo passato. Oggi non tanto, ma in altre puntate con tante incisioni ancora a 78 giri, incisioni del grammofono. Un cordiale saluto e risentirci.
5: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità ai conti a causa della crescita dell'inflazione, cauta l'Unione Europea, oggi Consiglio dei Ministri. Caro carburanti, l'ENI annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. Il Ministero comunica prezzi dei carburanti anche oggi in calo. Medici in fuga dalla sanità pubblica. Nel 2025 le dimissioni salgono al 150%. Lo denuncia il sindacato ANAO Assomed. Dopo 10 anni si rinnovano i livelli essenziali di assistenza. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La Premier Meloni scrive a von der Leyen e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Oggi alle 18 Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica. Il punto in diretta con il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
1: Eccoci Franco, buongiorno. L'allarme inflazione diventa teatro di scontro o di dialogo tra Roma e Bruxelles, finora soltanto a colpi di missive, come la lettera che Meloni ha inviato alla Commissione con la richiesta di maggiore flessibilità per contenere l'impatto dei conti su famiglie e imprese. La reazione della Commissione è un po' fredda, abbiamo già dato, ma fonti interne fanno sapere che quello legato all'inflazione e alle conseguenze politiche su diversi paesi, si pensi anche a Francia e Germania, resta tema centrale, così come per la stesura della prossima legge di bilancio. Stasera nel Consiglio dei Ministri verrà approvato il documento programmatico di finanza pubblica, primo atto della lunga corsa che porta poi alla manovra per il 2027. Tra le misure si pensa all'eco bonus al 65% per le prime case, poi interventi sull'IRPEF. Verrà dato il via libera anche alla clausola di salvaguardia e la richiesta al Parlamento dello scostamento di bilancio. Si parla di circa 7 miliardi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto per l'aggiornamento. ENI annuncia l'estensione della riduzione del prezzo del carburante al mondo agricolo e della pesca. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
2: Cala il prezzo del carburante lungo la penisola dopo che ENI, P, Cuete e Tamoil hanno deciso di applicare un tetto ai costi della benzina e del diesel. Secondo la nota di Staffetta Quotidiana, in 5 giorni si è registrato meno 10 centesimi sulla benzina e meno 12 centesimi sul diesel. Una discesa dei prezzi confermata oggi anche dall'Osservatorio dei Carburanti del Ministero delle Imprese. Le maggiori difficoltà le continuano a vivere gli autotrasportatori e gli agricoltori con una serie di presidi lungo la penisola. Proprio stamane l'annuncio dell'ENI che dopo il taglio alle bollette di luce e gas ha deciso di estendere la riduzione del prezzo dei carburanti già applicato per i veicoli anche al mondo agricolo e della pesca. Gasolio e benzina ad uso agricolo e per motopesca si potranno acquistare al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. La riduzione, spiega ENI, sarà applicata fino al 31 ottobre e potrà essere estesa fino a fine anno sulla base dell'andamento del mercato e della disponibilità del prodotto. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Intanto la Cina sospende la vendita all'estero di carburanti ed anche gli Stati Uniti potrebbero farlo se l'Europa non sbloccherà le sue riserve, decisioni determinate da motivi interni che potrebbero avere pesanti ricadute su mercati mondiali. Chiara Placenti.
3: Le raffinerie cinesi hanno sospeso per ottobre le esportazioni di prodotti petroliferi al di fuori di Hong Kong e Macao in attesa di nuove indicazioni. La Cina punta a preservare le scorte domestiche in un momento in cui non è alle viste una riapertura di Hormuz. A settembre Pechino ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentirne direttamente saranno Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma ovviamente ci saranno riflessi sui mercati mondiali. E non aiutano gli ultimi annunci del presidente Trump che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Presidente Mattarella è a Monte Carlo per la visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del Principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Il Presidente è accompagnato dalla figlia Laura. Ed ora parliamo della vicenda dell'aereo dirottato da Dubai. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti. Israele chiede l'estradizione del copilota. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Il copilota agli arresti e trasferito negli Emirati Arabi Uniti avrebbe chiesto di essere ucciso una volta immobilizzato dai passeggeri dall'equipaggio del volo Dubai-Tel Aviv. Lo ha raccontato l'idraulico israeliano intervenuto per primo nella cabina di pilotaggio al primo ministro israeliano, che ieri ha incontrato tutti e quattro gli israeliani che hanno contribuito ad evitare una strage. Significa che aveva fallito la sua missione suicida e preferiva morire, ha detto Ayun. Netanyahu ha aggiunto che, secondo le prime informazioni, il copilota sarebbe stato sottoposto a un indottrinamento radicale islamista e ha affermato di aspettarsi a breve risultati più definitivi per capire se sia stata l'azione di un lupo solitario o se sia stato aiutato da qualcun altro. L'inchiesta è condotta dall'autorità degli Emirati Arabi Uniti, dove è stato trasferito anche il capitano accoltellato di nazionalità indiana. Le sue condizioni sono in miglioramento. In una videochiamata col primo ministro indiano Modi ha raccontato che, sebbene a terra ferito, è riuscito a fare un ultimo sforzo per aprire dall'interno la cabina di pilotaggio. Stavo lottando per la vita, ha detto, ma allo stesso tempo sapevo che non avrei permesso che morissero altri. Una missione riuscita. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: Ucraina, una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev, colpito nuovamente il ponte sud della capitale. Marco Burini.
5: Scuole, ospedali, ponti, condomini, centrali energetiche. In Ucraina i russi prendono di mira obiettivi civili quotidianamente. La notte scorsa ha colpito di nuovo il ponte sud a Kiev, dove si conta almeno una vittima. Ma è solo un assaggio, il peggio deve ancora venire. Pare che Mosca abbia preparato un piano per lasciare le città principali, la capitale, Kharkiv, Odessa, senza luce, acqua, gas. Putin ha detto ai suoi che non ci sono più regole, accusa Zelensky, per il quale gli alleati dell'Ucraina non stanno facendo abbastanza. Nelle ultime settimane la contraerea non riesce più a intercettare i missili e i droni che i russi lanciano a ondate contro i centri abitati. Putin è frustrato perché la linea del fronte è ferma, anzi gli ucraini stanno riguadagnando terreno a est. Intanto mobilita altri 120.000 uomini. I comandi di Mosca assicurano che le reclute non saranno mandate al fronte. Invece è già successo e la Russia in questa maledetta guerra ha già perso più di 1 milione di soldati tra morti e feriti. Marco Burini, lì nello studio.
0: Ed ora in Francia ancora proteste degli studenti. Oggi 100 le scuole chiuse, bloccati anche 25 campus universitari. E solo oggi 150 sono stati i ragazzi fermati dalle forze dell'ordine. A fuoco anche i cassonetti a Parigi. Il ministro della giustizia dichiara i paghino i genitori dei danni subiti dalle scuole. Gli studenti, ricordiamo, chiedono meno tagli alle istruzioni, più insegnanti e la modernizzazione degli edifici scolastici fatiscenti. Sanità. I nuovi livelli essenziali di assistenza sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Le novità nel servizio di Alessio Orlandi.
6: Dall'ampliamento degli screening neonatali all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei LEA, ovvero le prestazioni mediche che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo gratuito o dietro il pagamento di un ticket. Circa 800 i nuovi servizi e terapie. Viene inserito lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale e viene esteso a nuove malattie genetiche e metaboliche. Per il tumore della mammella e dell'ovaio viene aggiunto un programma di screening e sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare con l'allargamento di una serie di esami strumentali. L'aggiornamento dei LEA interviene anche nel campo dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con una terapia psicoeducazionale individuale e collettiva. Per quanto riguarda le malattie croniche invalidanti, rientrano nelle esenzioni, parziali o totali, la fibromialgia, idrosadenite e micobatteriosi. Soddisfatto il ministro della Salute Schillaci, secondo cui si consente in questo modo al Sistema Sanitario Nazionale di tenere il passo con le innovazioni e rafforzarne la sostenibilità attraverso l'eliminazione delle prestazioni obsolete. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: La cronaca: la procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Aromao. Perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione. Lo rende noto l'ufficio inquirente. I pubblici ministeri ipotizzano il reato di corruzione. L'Europa occidentale ha registrato quest'estate l'estate più calda di sempre, lo registra l'osservatorio europeo Copernicus. Infine sport, calcio. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno
7: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conti pubblici, stasera nel Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e possiamo già dire che ci sarà uno scostamento di circa 7 miliardi per quest'anno, grazie alla maggiore flessibilità in materia di difesa nel settore energetico, ottenuta grazie alla serietà dell'azione di governo. Lo ha dichiarato stamane il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo alla conferenza Città nel futuro in corso al Maxi di Roma. Mentre nei distributori di carburante la discesa dei prezzi continua, ma si conta in centesimi, ora Eni apre anche la riduzione del costo del gasolio per uso agricolo e marittimo.
2: Cala il prezzo del carburante lungo la penisola dopo che Eni, Cuete e Tamoil hanno deciso di applicare un tetto ai costi della benzina e del diesel. Secondo la nota di Staffetta Quotidiana, in 5 giorni si è registrato meno 10 centesimi sulla benzina e meno 12 centesimi sul diesel. Una discesa dei prezzi confermata oggi anche dall'Osservatorio dei Carburanti del Ministero delle Imprese. Le maggiori difficoltà le continuano a vivere gli autotrasportatori e gli agricoltori con una serie di presidi lungo la penisola. Proprio stamane l'annuncio dell'Eni che dopo il taglio alle bollette di luce e gas ha deciso di estendere la riduzione del prezzo dei carburanti già applicato per i veicoli anche al mondo agricolo e della pesca. Gasolio e benzina ad uso agricolo e per motopesca si potranno acquistare al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. La riduzione, spiega Eni, sarà applicata fino al 31 ottobre e potrà essere estesa fino a fine anno sulla base dell'andamento del mercato e della disponibilità del prodotto. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: L'ANAS ha pubblicato una gara da 250 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza dei versanti rocciosi e di protezione della rete stradale nazionale dai rischi legati a frane, caduta massi e dissesto idrogeologico. Lo riferisce oggi in una nota il Ministero dei Trasporti, spiegando che l'accordo quadro della durata di 3 anni è articolato in 15 lotti territoriali e interessa le principali aree del paese. L'importo potrà essere incrementato di ulteriori 50 milioni, portando fino a 300 milioni il valore complessivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade. Calcio stasera a Parigi, terzo impegno per la nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini. Gli azzurri affrontano i padroni di casa della Francia, primi nel girone a punteggio pieno, 6 punti dopo aver vinto entrambe le prime 2 partite contro Turchia e Belgio. Ci aspetta una partita difficile contro una grande squadra, ha dichiarato Mancini, ma noi scenderemo in campo per fare il nostro gioco e cercare di vincere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Tomaschio. Il problema globale sempre più grave del rincaro delle fonti energetiche legato a conflitti e tensioni in aree molto delicate del pianeta è oggi l'argomento centrale del vertice G7 in videoconferenza mondiale. L'incontro è stato aperto poco fa da Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron. E sul caro carburanti la Cina ha sospeso la vendita di greggio all'estero e anche gli Stati Uniti potrebbero farlo se l'Unione Europea non sbloccherà le proprie riserve, decisioni determinate da motivi interni ma che potrebbero avere pesanti ricadute sui mercati mondiali.
2: La Cina punta a preservare le scorte domestiche in un momento in cui non è alle viste una riapertura di Hormuz. A settembre Pechino ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentirne direttamente saranno Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma ovviamente ci saranno riflessi sui mercati mondiali. E non aiutano gli ultimi annunci del presidente Trump, che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa, l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Economia italiana, il nuovo piano industriale di Electrolux dovrà essere sostenibile per i lavoratori e per l'azienda e va definito entro il mese di ottobre, perché l'azienda deciderà sulla sua riorganizzazione a livello mondiale a inizio novembre. Dobbiamo salvaguardare l'Italia all'interno di questa riorganizzazione globale di Electrolux e per farlo è necessario chiudere un'intesa entro il mese di ottobre, quanto ha dichiarato oggi il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell'assemblea di Confindustria Marche in corso ad Ancona. Tensione Italia-Spagna sui migranti, la Commissione Europea conferma di aver ricevuto notifica da parte dell'Italia relativa alla proroga della sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Ai sensi del codice frontiere Schengen, ha spiegato il portavoce della Commissione di Bruxelles, gli Stati membri possono introdurre controlli alle frontiere interne a determinate condizioni, sottolineando che si tratta di controlli temporanei che sono stati prorogati fino al prossimo 16 ottobre dall'Italia e fino al prossimo 7 ottobre da parte della Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.
4: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: RNC.
2: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Economia europea in difficoltà. L'inflazione nell'eurozona è balzata al 3,8% a settembre, soprattutto a causa del caro energia, rispetto al 3,2% di agosto. I prezzi energetici, fa sapere Eurostat, sono saliti al 18,8%. Intanto oggi pomeriggio il presidente francese Macron sta presiedendo da Parigi una videoconferenza dei leader del G7 dedicata proprio alla complessa situazione energetica mondiale. In Italia intanto è aumentato del 12,7% il prezzo del gas a settembre rispetto a agosto. Lo comunica l'ARERA ricordando che si tratta del valore della materia prima del servizio di tutela della vulnerabilità. Per il mese di settembre le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo, osserva l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, spiegando che per i 2.300.000 clienti inseriti appunto nel servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 78,80 euro per megawattora. E l'Europa ha vissuto quest'anno l'estate col più elevato e prolungato stress termico da calore mai registrato dall'inizio delle serie storiche dei dati. Lo rileva il sistema europeo di monitoraggio satellitare Copernicus.
2: L'estate in Europa è stata caratterizzata da ondate di calore estreme con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte per tutta la stagione. Lo dicono i più recenti risultati di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare dell'Unione Europea. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando anche il precedente record stabilito nel 2003. Il continente ha inoltre sofferto una siccità diffusa con livelli d'acqua eccezionalmente bassi in fiumi come il Reno, il Danubio, la Vistola, il Rodano e il Po. Condizioni più secche della media hanno anche favorito numerosi incendi boschivi in diverse regioni d'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Irlanda del Nord, si sono conclusi senza un accordo i negoziati promossi dal governo britannico per risolvere le tensioni a Porta Down, dopo il blocco di una controversa marcia protestante in un quartiere a maggioranza cattolica. La vicenda passa ora alla Corte d'Appello di Belfast, che lunedì esaminerà il ricorso dei residenti contro l'autorizzazione al corteo protestante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Il rispetto della legge religiosa arriva ad uccidere un uomo. Adesso immaginate l'uditorio. Gesù ha una sorpresa. Un samaritano invece, essendo in viaggio, venne presso di lui. Che cosa fa? Lo ammazza e gli ruba quel poco che era rimasto da rubare. Dovete sapere che i samaritani e gli abitanti di Samaria erano considerati degli eretici ed erano nemici del popolo dei giudei. Se un giudeo, un ebreo, diceva ad un altro «sei un samaritano», questa era un'offesa talmente grave che prevedeva la pena di ben 39 frustate e quindi evitavano addirittura di adoperare il termine «samaritano». I samaritani erano gli impuri fin dalla nascita, non potevano entrare nel Tempio di Israele e tra i samaritani e gli ebrei c'era un'inimicizia totale. Tutte le volte che si vedevano si accoppavano. È il caso di dirlo, sì, di santa ragione. Ognuno

ma sono anche le pietre che lanciava Gesù quando annunciava questa realtà. Gesù qui è provocatorio. Gesù sta dicendo qui qualcosa che alle orecchie di un ebreo suona come una bestemmia.

ebbe compassione, che non è misericordia. Avere compassione è un termine tecnico che nell'Antico Testamento indica sempre soltanto ed esclusivamente l'azione di Dio verso gli uomini. Dio verso gli uomini ha compassione. Gli uomini verso i loro simili non hanno compassione, ma hanno misericordia. Sono due verbi differenti perché il verbo avere compassione significa un'azione di Dio con la quale restituisce vita laddove vita non c'è. In questo Vangelo il verbo avere compassione c'è soltanto tre volte e sempre in situazioni di morte dove Dio restituisce la vita. La prima volta che troviamo questo verbo è nel capitolo 6, quando Gesù vede la vedova di Naim che accompagna al cimitero l'unico figlio morto. Gesù la vide, ne ebbe compassione e risuscita il figlio. Lo troviamo qui e lo troviamo poi anche nella parabola che è conosciuta con il titolo del figliol prodigo. Il padre vede il figlio e ne ebbe compassione. Quindi avere compassione è un verbo attribuito esclusivamente a Dio o a Gesù e mai agli uomini.

Ebbene, Gesù, l'unico individuo a cui attribuisce l'unico atteggiamento che ha Dio, perché solo Dio può avere compassione, è un eretico, indemoniato ed impuro. Il samaritano ha lo stesso atteggiamento di Dio. Avere l'atteggiamento di Dio non dipende dalla frequenza al tempio, non dipende neanche dal Dio in cui tu credi o l'atteggiamento che tu hai verso questo Dio, ma dipende da come ti comporti verso gli altri. Abbiamo detto che in questa parabola Gesù risponde alla domanda: chi è il credente? Nella religione il credente è colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi. Con Gesù questo è finito. Mai Gesù inviterà gli uomini a obbedire a Dio, perché Dio non chiede obbedienza, ma assomiglianza. L'obbedienza significa sempre una distanza tra chi comanda e chi obbedisce. La somiglianza accorcia queste distanze. Ecco perché siamo chiamati figli di Dio. Allora il credente è colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo.

Tra il sacerdote e il levita e l'eretico, chi è il credente? È l'eretico. Quindi vedete che il messaggio di Gesù è universale. Che uno sia credente non si vede da quante volte entra nel luogo di culto, non si vede dall'atteggiamento religioso, ma unicamente da come si comporta con gli altri. E questo l'unico criterio per stabilire se una persona

persona crede o no. Sì, ma non l'ho mai visto in chiesa. Ma non si sta occupando degli altri? Non sta facendo tanto di quel bene? Non sta mettendo la sua vita al servizio degli altri? Questo è in Dio, e Dio è con lui. Quindi l'uomo al di fuori della legge di Dio è l'unico capace di amare come Dio ama. Perché? Perché quest'uomo è impuro, non ha tantissime fisime della purezza, più impuro di così, non ha quindi nessuna preoccupazione nell'avvicinarsi. E cosa fa? Gli si avvicinò, fasciò le sue ferite, gli versò del vino. E qui, per chi conosce la geografia di quei luoghi, fa qualcosa di veramente inaudito. Abbiamo detto che questa depressione, appena in 30 chilometri, in cui si passa da 900 metri sopra il livello del mare a 200 sotto, manca l'aria. E normalmente per fare questo percorso c'è bisogno di una cavalcatura. Normalmente l'asino. Cosa fa? E caricatolo sulla propria cavalcatura è il comportamento di Dio.

Il Dio di Gesù è il Dio che si mette al servizio degli uomini. Questo uomo, che pur essendo un eretico, pur essendo considerato un impuro, è in piena comunione con Dio e si comporta come Dio, lui che era sulla cavalcatura scende e ci mette il ferito. Nelle immagini classiche, colui che cammina davanti alla cavalcatura con un individuo sopra è il servo di colui che sta sopra. Il samaritano capisce e si fa servo dell'individuo. Lo condusse in una locanda e si prende cura di lui. Non solo. E l'indomani, tirati fuori 2 denari, li diede al locandiere e disse: prenditi cura di lui, e ciò che spenderai in più al mio ritorno te lo darò. Quindi è una persona che non solo si mette generosamente al servizio, ma anche dona senza speranza di ottenere qualcosa in cambio. Ed ecco allora la conclusione di Gesù, che è una conclusione inaspettata. Il dottore della legge ha chiesto: chi è il mio prossimo, cioè l'oggetto del mio amore? Gesù, nella sua risposta, ribalta: chi di questi 3, sacerdote, levita, samaritano, sembra sia stato il prossimo di quello che si era battuto nei briganti? Gesù ribalta completamente la prospettiva e non è facile capirla. Il dottore della legge ha detto: chi è il mio prossimo? Il dottore della legge ha detto: chi è il mio prossimo? Chi devo amare? Gesù invece gli dice: chi è stato il prossimo al malcapitato? Il prossimo per Gesù, ed è questo il concetto per il cristiano, non è colui che si deve amare per poi avere una ricompensa da parte di Dio, ma colui che ama come Dio stesso.

Ecco perché Gesù ha messo come ideale di questo amore un samaritano che ama come Dio stesso. Essere prossimo non dipende da chi ha bisogno di noi, ma da chi gli si avvicina per tirarlo fuori da questo bisogno. Il prossimo non è colui che ha bisogno del mio amore, ma sono io che ho bisogno di avvicinarmi, e quindi la stessa dinamica dell'amore di Dio. Il prossimo non è colui che è da amare, ma colui che ama. Allora il dottore voleva sapere fino a che punto devo amare. Gesù ha ribaltato la domanda: da dove deve partire questo amore? Nella religione il prossimo veniva amato per ottenere una ricompensa da parte di Dio. Con Gesù non si deve più amare una persona per amore di Dio. Ricordate che dicevamo per carità cristiana, perché vedo Gesù nel povero, ma come Dio e come Dio si rivolge l'amore agli altri. Gesù elenca quindi tre persone: il sacerdote, il levita e il terzo. Chi è il terzo? Il samaritano. Ma abbiamo detto che il termine samaritano era un termine talmente sporco, talmente brutto, che le persone evitavano di pronunziarlo. Guardate la risposta del dottore della legge. Avrebbe dovuto rispondere il samaritano: figurati, io che sono dottore della legge, se dico una parola del genere. Ed egli rispose: quello. È un termine molto dispregiativo. Io, dottore della legge, non mi insozzo la bocca con la parola samaritano. Quello è un termine dispregiativo. E notate che Gesù ha detto che ebbe compassione. Il dottore della legge non può accettare che un uomo si comporti come Dio, e tantomeno può accettare che un samaritano, un eretico, un impuro si comporti come Dio.

0: Guardate la sua risposta. Non dice quello che ebbe compassione di lui, ma dice quello che ha avuto misericordia. Non accetta che un uomo possa comportarsi come Dio. Questo è l'abisso che ha messo la religione tra Dio e gli uomini. I rabbini dicevano che la distanza tra Dio e gli uomini è come una distanza di 3500 anni di cammino, e quindi qualcosa di irraggiungibile. Dio è lontano, e che un uomo possa comportarsi come Dio era inconcepibile. Ecco allora la conclusione di Gesù, che gli dice: «Va e anche tu fa lo stesso». È importante questa risposta. Abbiamo visto che il samaritano si è fatto servo del malcapitato. Gesù sta parlando a una persona di quelle che amano i primi posti, ricordate la denuncia di Gesù. Amano i primi posti nei banchetti e nelle sinagoghe, amano i posti più importanti, sempre però lontani dalla gente. Ed è interessante anche qui l'ironia di Gesù. Amano i primi posti nei conviti, perché il primo posto nel convito è quello vicino al padrone di casa, dove arrivano prima i piatti, e cioè dove si mangia. Amano i primi posti, e nella sinagoga i primi posti erano quelli più lontani dalla gente. Quindi quando c'è da mangiare siamo più vicini a dove si mangia, quando c'è da star vicino alla gente siamo i più lontani. Ebbene, Gesù a questa persona che è abituata a stare in alto dice: «Fatti servo degli altri, fa anche tu lo stesso». Lui naturalmente questo non lo può ammettere, e vedremo più avanti che il risultato di questo insegnamento al dottore della legge sarà un risultato disastroso. Gesù ha seminato la parola, ma il Satana del potere e dell'ambizione la porta via. I dottori della legge saranno completamente refrattari al messaggio di Gesù. Avete capito adesso perché a Gesù lanciavano le pietre dopo che aveva detto queste cose? RNC ha presentato Parabole come pietre di Padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice, letture di Carla Sprinzeles.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: Emergenza energetica mondiale. L'Europa sblocca 100 milioni di barili di scorte dopo le minacce di Trump, ma la Cina chiude tutti i rubinetti verso l'esterno. Prezzo del petrolio in calo ovunque, ma in Italia il gas rincara per i più vulnerabili. Medio Oriente continua a scuotere governi e opinione pubblica. Il tentato dirottamento di un aereo della Fly Dubai poteva essere una strage terroristica. Intanto nel Mediterraneo orientale arriva un'altra portaerei statunitense. Oggi è la giornata dei nonni, risorsa sempre più fondamentale per le famiglie. In Italia un esercito del bene che conta oltre 12 milioni di persone, determinante per nipotini e genitori, ma anche sempre più social e al passo con la tecnologia. Buonasera da Andrea Domaschio. Resta in primo piano la crisi energetica globale condizionata da guerre e tensioni nelle aree più critiche del pianeta. Prezzi del petrolio oggi in calo sui mercati americani e europei. G7 in videoconferenza che coinvolge l'Europa nel rilascio di milioni di barili di scorte. Ma la situazione resta molto problematica per cittadini e famiglie, soprattutto per i nuclei che avrebbero più bisogno di tutele contro i rincari. Beatrice Bossi.
1: L'aumento del costo del gas non risparmia neanche i più vulnerabili. A settembre l'autorità di regolazione per l'energia ha calcolato una crescita del 12,7% rispetto al mese precedente. Le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo, si legge nella nota tradotta in numeri dal Codacons. Si tratta di 201 euro in più ogni anno, dice l'associazione dei consumatori, solo per la bolletta del gas. Sembra andare meglio leggendo i listini invece per il carburante: 2,06 euro al litro per la benzina e 2,26 per il diesel. Il governo ha prolungato le nuove agevolazioni fino al 31 ottobre con possibili estensioni fino alla fine dell'anno, ma anche le compagnie fanno la loro parte. Eni oggi ha annunciato un ulteriore sconto del 20% per agricoltori e pescatori. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E a Roma sta iniziando proprio in questi minuti un consiglio dei ministri decisamente impegnativo per il governo. In primo piano i provvedimenti appunto per arginare caro energia e inflazione, e poi l'esame del possibile scostamento nel documento di programmazione economico-finanziaria. Facciamo il punto in diretta da Palazzo Chigi col collega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
2: Buonasera Andrea, sì, siamo in attesa dell'inizio del Consiglio dei Ministri chiamato ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica, primo atto della lunga corsa che porta poi alla manovra per il 2027. Tra le misure si pensa all'ecobonus al 65% per le prime case, interventi anche sull'IRPEF e, come dicevi, lo scostamento di bilancio che sarà poi approvato dal Parlamento. Si parla intorno dei 14 miliardi CDM presieduto dalla Premier Meloni, ovviamente, che nel pomeriggio ha partecipato invece al vertice del G7 in videoconferenza convocato dal Presidente Macron sulla crisi energetica. Bene, previsti fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche europee in 4 mesi, l'obiettivo sarà raggiunto, assicurano i grandi della terra, attraverso l'impegno a rendere più flessibile la produzione sfruttando al massimo la capacità delle nostre raffinerie, coordinare dunque le misure per stabilizzare la fornitura di energia. Ribadito il no a restrizioni o divieti sull'esportazione di carburanti, si sarebbe raggiunta anche un'intesa per far uscire le forniture fuori dallo stretto di Hormuz. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi, ma intanto aumentano le pressioni sui mercati energetici mondiali dopo che Pechino ha bloccato le esportazioni di prodotti petroliferi a ottobre. Sentiamo Chiara Placenti.
3: La Cina ha sospeso a ottobre le esportazioni al di fuori di Hong Kong e Macao per preservare le scorte domestiche, visto che la crisi di Hormuz perdura. Pechino aveva già limitato l'esportazione a marzo con l'inizio della guerra nel Golfo, allentando poi le restrizioni per assumere decisioni mese. A settembre la Repubblica Popolare ha esportato 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. I più colpiti sono Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma le ricadute saranno globali. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E torniamo in Europa, dove la guerra in Ucraina continua sempre più crudele e cruenta. Secondo il presidente Zelensky, il suo omologo russo Putin avrebbe dato ordine alle sue truppe di non rispettare nemmeno le più basilari regole di guerra. Fabio Bolzetta.
4: Gli attacchi russi martellano la capitale ucraina, secondo bombardamento in meno di 24 ore al ponte sud sul Dnipro. Resistiamo, ma il nemico sta facendo a pezzi Kiev, il grido del sindaco Klitschko. Un drone russo ha colpito un impianto energetico nella regione ucraina della Poltava. 6.000 residenti senza elettricità e mentre si avvicina il rigido inverno ucraino, il New York Times rivela che la Russia starebbe preparando la più grande campagna di attacchi contro il settore energetico ucraino. Nel mirino elettricità, riscaldamento e approvvigionamento idrico. D'altra parte aumentano ancora le spese per la difesa della Federazione Russa, secondo la bozza di bilancio citata da BBC. Il presidente russo Putin ha messo in guardia l'Occidente contro un'escalation della guerra in Ucraina, mentre il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato: Kiev deve pagare per aver condotto gli attacchi nel Mar Nero, ma restiamo aperti ai negoziati. Intanto la Commissione Europea ha erogato altri 2,9 miliardi di euro all'Ucraina. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Medio Oriente, continuano ad emergere dettagli sul volo Fly Dubai e lo sventato disastro aereo di un paio di giorni fa. Gesto eroico del comandante che, mentre veniva colpito dal copilota, è riuscito a aprire la porta della cabina invocando aiuto. Elena Seno.
5: Un pericoloso atto di terrorismo. Dalla presidenza degli Emirati parlano così di quanto avvenuto sul Boeing diretto a Tel Aviv ma atterrato in Arabia Saudita dopo l'intervento dei passeggeri che hanno bloccato il copilota omanita che stava coltellando il comandante di origine indiana. E quest'ultimo, dal letto dell'ospedale negli Emirati dove ora si trova, ha raccontato in chiamata al premier Modi quanto accaduto. Mentre era ferito, l'aereo precipitava e riuscito a sbloccare la porta della cabina, permettendo così l'ingresso alle persone esterne. Non potevo lasciar morire tutta quella gente, ha detto ricostruendo gli attimi di terrore vissuti. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che l'attentatore aveva subito un processo di radicalizzazione islamista e ha avvertito che se c'è qualcuno dietro di lui pagherà un prezzo molto alto. Lo sventato disastro aereo alza ancora di più la tensione nel Golfo. Nell'area è in arrivo una terza portaerei statunitense con 10.000 uomini. Elena Seno, linea allo studio.
0: Francia in fiamme, esplode ancora nelle strade di Parigi la protesta degli studenti degenerata in guerriglia urbana. Il bilancio provvisorio parla di almeno 7 milioni di euro di danni e oltre 60 feriti, tra cui 40 dirigenti scolastici. Centinaia gli arresti. Raffaella Frullone.
6: Tutto era cominciato coi cancelli chiusi e gli ingressi dei licei bloccati, formalmente una protesta studentesca come altre, contro classi sovraffollate, carenza di insegnanti, edifici degradati e condizioni di studio considerate inadeguate. Ma poco dopo la protesta è degenerata con lanci di oggetti contro le forze dell'ordine e cassonetti incendiati. Oggi oltre 500 licei risultano coinvolti dai disordini, più di 400 quelli rimasti chiusi. Solo questa mattina sono state fermate 600 persone, ieri gli arresti erano stati quasi 2000 e il 90% sono minorenni, secondo il ministro della giustizia, che chiede che siano i genitori a pagare per i danni causati dai figli. Nel bilancio si contano poi almeno 60 feriti, tra cui 40 dirigenti scolastici. Il ministro dell'istruzione rimarca che il movimento è ormai preso in ostaggio da gruppi violenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E in Italia, se i problemi sul fronte scuola e istruzione non mancano, uno dei settori pubblici che sembrano più in crisi più grave, è quello sanitario, con una vera e propria fuga di tanti medici dal Servizio Sanitario Nazionale e non per raggiunti limiti di età. Caterina Dall'Olio.
1: Sorpasso avvenuto. L'anno scorso le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale hanno superato i pensionamenti. Uno spartiacque: in un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto al 2024, toccando più del 3% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. I numeri pubblicati in un'indagine del sindacato di categoria ANAO Assomed mostrano che in 12 regioni su 20, nel 2025 i medici dimissionari sono nettamente di più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. Per il sindacato non si tratta di una fisiologica mobilità professionale, ma di un vero e proprio esodo causato da turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, condizioni di lavoro al limite del burnout, carichi burocratici insostenibili e aggressioni nei reparti. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: E a Firenze, intanto, realtà produttive, economisti ed esperti giunti da tutta Italia si confrontano in questi giorni sull'economia della felicità. A seguire i lavori c'è per noi il collega Vito De Torre.
7: Quattro giorni di dibattiti e confronti a Firenze sull'economia della felicità. Come scelte apparentemente solo economiche possano incidere sulla qualità della vita di ognuno di noi. Mentre i piccoli centri si spopolano al limite della desertificazione, le grandi città diventano invivibili e con un costo della vita insostenibile. Leonardo Becchetti, economista.
8: L'opportunità di lavoro a distanza ha creato una serie di persone, soprattutto giovani, che sono migranti della felicità, perché hanno l'opportunità di fare lavoro a distanza. Questa è una delle risposte.
7: Ma lo smart working non basta a migliorare la qualità della vita se nelle aree interne mancano i servizi essenziali. Angelo Moretti, Comuni del Welcome.
9: Queste zone continuano a spopolarsi perché non trovano un asilo nido, banalmente, o perché non trovano uno spazio per gli anziani, perché non trovano una risposta ai bisogni scolastici.
7: Vito De Torre, linea allo studio.
0: Restando in tema di società, il 2 ottobre nella ricorrenza liturgica dei santi angeli custodi si celebra in Italia la festa dei nonni, un esercito del bene per famiglie e nipotini composto nel nostro paese da più di 12 milioni di persone. Ce ne parla Nicola Ferrante.
4: Come angeli custodi che proteggono, sostengono e aiutano a crescere. Sono i nonni la cui festa ricorre oggi nel giorno in cui si celebrano i puri spiriti celesti, perché come loro sono presenza discreta ma insostituibile. Se il valore affettivo dei nonni non si può misurare, quello economico è stato invece calcolato dal sindacato lavoratori domestici, pari ad almeno 12.500 euro l'anno, il costo di una babysitter pomeridiana per 5 giorni lavorativi. Solo che i nonni ci sono sempre, anche di notte nei festivi, ma il vero valore è legato alla trasmissione di tradizioni, conoscenze e non ultimo anche del deposito di fede. E poi i nonni di oggi sono anche digitali, il 70% degli over 70 sa usare internet anche grazie allo scambio di capacità e conoscenze con i loro nipoti, che li ameranno anche quando poi non ci saranno più. Perciò auguri nonni, risorse del tempo presente, radici solide del futuro. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Calcio stasera a Parigi, terzo impegno per la nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini. Gli azzurri affrontano i padroni di casa della Francia, primi nel girone a punteggio pieno, 6 punti, dopo aver vinto entrambe le prime due partite contro Turchia e Belgio. Al momento l'Italia è terza nel girone con 3 punti come il Belgio, che però ci ha battuto 2-0 nel primo scontro diretto del torneo. Ed è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: RNC, Notte di Classica.

Caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa, presieduta da Don Alberto. Accogliamo il celebrante con il canto "È bello lodarti".

Thank you.

Thank you.

Signore, e non canta.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo oggi questa Eucaristia nel giorno in cui la Chiesa ci invita a ricordare i santi angeli custodi, questa così presenza di Dio che raggiunge ognuna delle nostre vite in modo unico. Sentiamo che il Signore mai ci abbandona. Allora vogliamo mettergli la nostra vita nelle sue mani con tutto ciò che viviamo, soprattutto con quelle parti più difficili. Chi di noi oggi è qui perché ancora vive un lutto, perché vogliamo chiedere al Dio della vita che si prenda cura di tutti noi. E gli mettiamo anche le parti migliori della nostra vita. L'Eucaristia è sempre una forma di grazia che sentiamo di vivere con il Signore. Signore che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, Signore pietà. Cristo che vieni a salvare chi è perduto, Cristo pietà. Signore che vieni a creare un mondo nuovo, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che con ineffabile provvidenza mandi i tuoi santi angeli perché siano nostri custodi, dona a noi che ti supplichiamo di essere sempre difesi dalla loro protezione e di godere in eterno della loro compagnia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli, infatti, non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa. Parola di Dio.

Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.

non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.

non ti potrà colpire la sventura. Nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.

Hallelujah.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.

È una ricorrenza un po' particolare questa che viviamo oggi, dei santi angeli custodi, che in qualche modo ci trasmette una verità di fede, no? Che c'è qualcuno che si prende cura di noi. Gli angeli, in qualunque forma uno se li possa immaginare, sono semplicemente, no, la presenza stessa di Dio che ci raggiunge attraverso queste figure. E mi pare ci dà alcuni suggerimenti. Il primo è quello che abbiamo ascoltato soprattutto nel salmo che abbiamo pregato: darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Dà l'idea che Dio non è un Dio generico che si prende cura di noi come una massa, no? Ma è un Dio che è capace di prendersi cura di ognuno in un modo unico, che ci conosce in profondità, nelle nostre diversità, che non siamo sotto il suo sguardo solo quando siamo insieme, come se fossimo sotto una grande folla che dici ci ha visti, ma quando poi sono da solo chissà se si ricorda di me, ma che invece c'è come una presenza capillare di Dio nella nostra vita che può riconoscere ognuno e soprattutto che dice che custodisce ognuno. Non è male come immagine, no? Sapere che le nostre vite singole, sono custodite da Dio, che le cose che portiamo nel profondo del nostro cuore, quelle più belle, ma anche quelle più difficili, le nostre preoccupazioni, sono conosciute in modo puntuale da Dio, che sa che cosa preoccupa me, ma sa che cosa preoccupa te, e sa che tra queste due cose c'è una differenza, e sa che ci sono dei momenti diversi nella nostra vita in cui abbiamo bisogni diversi, necessità diverse, in cui dobbiamo affrontare passaggi diversi e sentire che il Signore è là, che non ci abbandona mai, ma che ci custodisce. Forse rendersene conto ci dà quella forza per affrontare anche le situazioni più difficili. Tutte le nostre vite devono attraversare dei momenti in cui succede qualche cosa di nuovo. A volte ci sono delle novità molto positive, a volte si aprono nella nostra vita dei periodi nuovi che avremmo voluto non vivere, perché succede qualche cosa di imprevisto, perché qualcuna delle persone che ci ha accompagnato magari passa già nella vita in Dio, viviamo un lutto quando si affaccia, non lo so, la malattia, quando ci sono situazioni complesse. Poter sapere che c'è uno che ci custodisce è una grande certezza, perché ti fa dire non sono solo ad affrontare questa cosa, c'è qualcuno che la sa e che addirittura forse la sa meglio di me e che mi accompagna. E poi mi pare un secondo passaggio che ci suggeriva la prima lettura, che richiama un episodio dell'Esodo dove c'è una specie di raccomandazione, dice: abbi rispetto della presenza dell'angelo che ti manderò, dai ascolto alla sua voce. E che c'è una presenza di Dio, se si può dire così, che ci raggiunge attraverso i suoi angeli, che ci aiuta a capire le cose giuste, a fare le scelte giuste. Penso forse tutti noi, per chi fa un cammino di fede, ha fatto l'esperienza ogni tanto di aver sentito che una cosa è più giusta di un'altra, essersi buttato e averla fatta e poi aver capito che era davvero la cosa giusta, ma non è che avessi particolari elementi in più, lo hai sentito dentro, no? Che poteva essere il modo giusto in quel momento di scegliere. E sentire che il Signore ci accompagna a fare un vero discernimento e a scegliere la cosa migliore in ogni situazione, e a volte diventiamo anche capaci di scegliere cose difficili perché sentiamo che sono la cosa giusta da fare. Quando ci prendiamo cura degli altri, per esempio, di solito non è sempre la scelta più comoda, però senti che in quel momento può funzionare. Ma forse tutti noi qualche volta abbiamo sperimentato che siamo stati capaci addirittura di dire la cosa giusta alla persona giusta nel momento giusto, ma non perché fossimo particolarmente bravi, perché abbiamo ascoltato una voce che ci ha guidato. E poi quell'ultima frase del Vangelo mi pare ci dice anche che davvero nessuno è dimenticato. Diceva Gesù di non disprezzare nessuno, anche dei più piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio. E poter immaginare che non esiste nessuna persona anonima sulla faccia della terra, che davvero tutti siamo conosciuti, ma che ogni vita è importante. E immaginare anche
e sentire che anche le persone che hanno situazioni più difficili, pensando a chi vive la guerra, a chi muore magari in modo completamente senza senso per la violenza o così per il pensiero di qualcuno che pensa di essere più importante degli altri. A volte ci sono delle stragi. Domani ci sarà questa giornata anche di memoria delle persone che muoiono cercando un futuro migliore, scappando dalla loro terra. Leggeremo dei nomi, faremo questa cosa a Madonna della Fiducia e leggeremo tanti nomi. Di per sé uno potrebbe dire nessuno li conosceva, e invece puoi sentire che questa frase del Vangelo dice: i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio. Nessuno è dimenticato, anche chi ha la vita più breve della storia, neanche chi muore da solo, neanche chi è vittima di violenze senza senso, nessuno è dimenticato. E così come nessuna delle nostre vite è dimenticata. Allora chiediamo al Signore di poter vivere così, con questa consapevolezza che ci custodisce, ci aiuta a fare delle scelte, non ci dimentica mai. Forse è il modo migliore per tirare fuori le risorse migliori, per impegnarci davvero per gli altri, senza paura di perdere qualcosa. Che lui si prende cura di noi.

Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. A ogni intenzione che verrà proposta, rispondiamo insieme: ascoltaci, Signore.

0: per la Chiesa, con la protezione dell'Arcangelo Gabriele, possa mantenere intatta la sua fede, respingere gli assalti del maligno e camminare sicura lungo gli ardui sentieri del mondo e della storia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Per i ministri dell'altare, associati alla lode degli angeli, santifichino il popolo loro fidato e orientino gli uomini all'incontro liberante con Gesù Cristo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Per tutti gli educatori, a imitazione dell'Arcangelo Raffaele, siano guide sagge nelle nuove generazioni e contribuiscono fattivamente alla crescita della società. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Per gli evangelizzatori e i catechisti, con l'aiuto dell'Arcangelo Gabriele, siano portatori del lieto annuncio e lo confermino con la vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Per noi qui riuniti, per la mediazione delle schiere celesti, impariamo a offrire il nostro culto spirituale, onorando Dio nelle concrete situazioni di vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore. Vogliamo pregare per i nostri defunti, in modo particolare ricordiamo oggi la 30ª di Silvestro Gianna, vedova Martucci, e Carlo Costa. Nel primo anniversario Robertazzo Donato, negli altri anniversari Gennari Eraldo, Lotufo Gaetano, Pugliesi Rocco, Trappella Elda, Pingitore Ida, Pittona Almerina, Marengo Iole Vincenzo, Gandini Romano. E ricordiamo anche i defunti Martucci Ugo, Lotufo Angelo, De Luca Rosina, Rago Giovanni, Cortese Rosina, Pisan Cristina, Maniglia Giusi, Bortolotti Marilena, Iraudi Rita, Pace Domenico, De Agostini Flavio, Rondina Sante, Gallo Stella, Mella Giorgio, Milani Mirto e Iride, De Stefanis Emilio, Bruno Antonio e Raffaella, Campolongo Vincenzo e Domenico, Tortone Marta, Ferrero Valentino, Gentile Antonino, Padovana Elisabetta, Gallo Stella, Morrone Rinaldo, Cavallo Giocondo Carmine e Agnese, Casetto Rosa, Fonsati Pasquale, Conte Vincenzo, Moltisanti Orazio, Pugliesi Vincenzo, Tarabra Antonella e Giuseppe, e i defunti delle famiglie Gennari, Chiapasco, Mella, Milani, De Stefanis, Negro e Cavallo. Per tutti loro, per tutti i nostri cari, preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, insieme a tutte quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, o Padre, per Cristo nostro Signore.

Oh.

Ivana,

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, i doni che ti presentiamo in onore dei tuoi santi angeli e fa che per la loro continua protezione siamo liberati da ogni pericolo e giungiamo felicemente alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo

creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la Tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.

guidati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, mi soltanto.

La mia bocca, la sua lode sempre avrò.

Yeah.

0: Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci doni il pane per la vita eterna, guidaci con l'assistenza degli angeli nella via della salvezza e della pace, per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che questa sera, come primo venerdì del mese, riprende l'adorazione eucaristica alle ore 21 qui nella cappella. Domani c'è questo momento un po' particolare. Beh, anzitutto riprendono gli orari normali delle messe, per cui ci sarà di nuovo la messa prefestiva alle 18:15 anche a Sant'Edoardo, oltre che alla Santissima Trinità e a Madonna della Fiducia. E domani, in questa giornata del ricordo e dell'accoglienza di tutte le vittime migranti che, tentando un futuro migliore, hanno perso la vita, ci sarà un momento che è diffuso in alcune piazze del Piemonte, organizzato negli eventi del Festival dell'Accoglienza, che così è questa manifestazione che in queste settimane sta vedendo così Torino un po' al centro di una sensibilità nei confronti di chi fa più fatica. Domani sera ci sarà, dopo la messa, nel piazzale davanti a Madonna della Fiducia, un momento in cui verranno letti i nomi di persone che hanno perso la vita in quest'anno, appunto cercando di fuggire dalla loro terra. A questo seguirà poi la proiezione di un documentario di Davide De Michelis, michelinese, si intitola A Nord di Lampedusa, che verrà proiettato lì alla Fiducia, quindi se qualcuno vuole può essere un modo per vivere questa giornata. E poi l'altro appuntamento del fine settimana è il primo momento di Officine di Comunità, questo momento dove, così come comunità di Michelino, ci troviamo insieme. Sarà domenica pomeriggio, è prevista una camminata per chi può, ci troviamo alle 2 nel parcheggio dell'ASL di Debuchet e a piedi andiamo fino a Stupinigi, e poi a Stupinigi c'è un momento così comunitario in cui verrà anche presentata un'iniziativa per quest'anno. Per chi avesse difficoltà a venire a piedi può venire in macchina facendo lo slalom tra le varie fiere, ma si può arrivare in macchina fino alla parrocchia e così vivere un momento insieme. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buonasera a tutti.
1: Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Michelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

Thank you.

0: Per il quinto appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei tenori Alfredo Kraus, Jussi Björling, Franco Corelli.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascia?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: La tua firma è più di quanto credi anche a Gallarate. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, un'opportunità per promuovere progetti a sostegno delle persone in difficoltà. Parliamo dell'associazione Santa Eurosia di Gallarate, con noi il prevosto Monsignor Riccardo Festa.
1: Sì, l'associazione Santa Eurosia è un'associazione totalmente strumentale al servizio caritativo delle parrocchie della città di Gallarate ed è nata nel 2020 proprio nel mezzo del Covid, e così è nata l'idea di dare una casa a quelli che non avevano casa, perché in quei giorni erano veramente quelli più in difficoltà. Questa associazione allora ha sistemato una casa che era lì non utilizzata di una parrocchia e abbiamo preparato 12 posti letto, sono delle camere a 2 posti e 2 ne hanno uno solo, ecco, per poter ospitare queste persone. Quindi è un'ospitalità notturna dalle 18 fino alle 9 del mattino, del mattino successivo. Ora adesso ormai siamo già al 6° anno di questo servizio. L'associazione poi ha rilevato anche la mensa del buon samaritano, ristoro del buon samaritano, questa mensa gratuita di mezzogiorno, e quindi gestisce adesso queste due realtà, la casa di Eurosia è una santa compatrona di Gallarate, e poi il ristoro del buon samaritano, che è la mensa gratuita di mezzogiorno, e qui chi viene e mangia gratuitamente nella mensa, e nella casa di Eurosia viene ospitato gratuitamente. Non c'è un limite di tempo, però c'è un lavoro attraverso la collaborazione con la cooperativa legata alla Caritas, la cooperativa Intrecci, per cui facciamo dei progetti sulle persone per poterle accompagnare a un reinserimento sociale, quindi non è soltanto un dormitorio, è una vera casa, ecco, quindi questa è la situazione. E adesso le persone, qualcuno è rimasto dentro 6 mesi, qualcuno è rimasto dentro 3 anni, 3 o 4 sono rimasti dentro così lungo tempo, però diciamo normalmente escono con un passaggio in positivo. Dentro questo contesto c'è stato di aiuto anche il contributo dell'8 per 1000. Noi abbiamo ricevuto un contributo dell'8 per 1000 anche per un altro servizio che è collegato a questo sistema di attenzione alla grave emarginazione, che però è gestito direttamente dalle parrocchie. Si tratta del servizio docce, dove si può andare per le docce, per la lavanderia, per far asciugare i vestiti, poi anche per il parrucchiere. Ecco, lì abbiamo comperato delle lavatrici nuove, sono delle lavatrici molto più grosse di quelle che ci sono in casa, perché lì abbiamo circa 60-70 docce ogni settimana, e fanno doccia, si lavano i vestiti, poi li fanno asciugare, eventualmente possono anche integrare qualche vestito come servizio guardaroba, e lì attraverso l'8 per 1000 abbiamo ricevuto il contributo per comprare anche queste lavatrici, ecco, che servivano.
0: Grazie, allora buon lavoro, grazie soprattutto per il vostro impegno.
1: Grazie a voi.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: RNC in blu.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

passano da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: And this day could be your last.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Finalmente l'atmosfera sonnolenta ebbe un risveglio. S'avvicinava il giorno del processo. Tutti ne parlavano. Tom non ebbe più pace. Ogni riferimento all'assassinio faceva battere più forte il suo cuore. La sua coscienza turbata gli faceva credere che tutti lo incitassero a parlare, a rivelare quella verità che tanto gli costava tenere nascosta. Sapeva che nessuno conosceva il segreto, oppure, in mezzo alle chiacchiere, si sentiva tanto a disagio che aveva continui brividi di timore. Chiamò Huck e quando furono in un posto deserto toccò quell'argomento un po' per trovar sfogo a quel peso che lo opprimeva, un po' per sentire se il suo compagno aveva parlato.
1: Huck, hai detto qualcosa a qualcuno?
2: Detto che cosa?
1: Oh, lo sai benissimo.
2: Ti pare? No, davvero? Neanche una parola?
1: Non solo neanche una parola, ma neppure una sillaba.
2: Dio mi è testimonio. Perché me lo chiedi?
1: Così. Temevo tu l'avessi fatto.
2: Tom Sawyer, tu sai, non si sopravviverebbe 2 giorni se lo facessimo.
1: Ricordati il giuramento fatto.
0: Tom si sentì riavere. Poi, dopo una pausa, chiese:
1: Huck, nessuno potrebbe farti parlare, vero?
3: Farmi parlare? Se avessi voglia di farmi ammazzare da quel meticcio, solo allora.
1: No, stai tranquillo, non c'è niente che mi induca a farlo.
2: Così va bene. Capisco che siamo salvi solo se teniamo la bocca chiusa, ma
1: per essere più sicuri, giuriamo ancora una volta.
2: Va bene.
0: E rifecero il giuramento con la dovuta solennità.
2: Che chiacchiere ci sono in giro, Huck?
1: Tutti incolpano Muff Potter e nessun altro. Vorrei diventar sordo per non sentirlo dire. Ogni volta mi sento gelare, povero Muff. A niente vale la sua innocenza.
4: Lo stesso succede a me. Il poveretto è condannato. Non ti dispiace?
2: Altro se mi dispiace. Non è un grand'uomo, ma non ha mai fatto male ad anima viva. Era sempre in cerca di denaro per ubriacarsi. Ma è un delitto questo. Lo fanno anche gli uomini più stimati. Anche qualche predicatore. Ma è buono.
4: Un giorno mi ha dato un mezzo pesce, quando avrebbe potuto mangiarselo tutto lui. E spesso mi ha aiutato proprio quando ero in un mare di guai. E a me ha aggiustato una rete e ha regalato un amo. Vorrei poterlo aiutare a uscire da questa situazione.
2: Magari.
1: Ma non possiamo aiutarlo, Tom.
2: Se lo liberassimo, lo riprenderebbero subito. Sai come lo tengono d'occhio le guardie?

0: È vero, ma io soffro a vederlo accusato di un delitto che non ha commesso. Mi pare d'essere io la colpa di tutto. Io pure, Tom. E mi tocca sentir parlare di lui come di un delinquente e dire che si meravigliano che i giudici non si siano decisi una buona volta a farlo impiccare come si merita. Sì, dicono sempre così. Dicono addirittura che se fosse liberato lo lincerebbero. E lo farebbero, sai. I due fanciulli chiacchierarono a lungo, ma non ne ebbero un gran conforto. Anzi, tutto quel continuo parlarne fece loro maggiormente sentire il peso del segreto. Al crepuscolo si trovarono, come succedeva spesso, vicino all'isolata capanna di Bita Prigione. Speravano che accadesse qualche cosa, ma non accadde nulla. Nessun angelo e nessuna fata si interessava del povero prigioniero, considerato da tutti come un infame assassino. I ragazzi fecero come avevano fatto altre volte. Si avvicinarono alla finestra con l'inferriata e diedero a Potter del tabacco e dei fiammiferi. Muff li prese e ringraziò più volte i due ragazzi con riconoscimenti e belle parole. La gratitudine dell'infelice per i piccoli doni faceva rimordere loro la coscienza. Ora più che mai si sentirono vili e indegni udendo il discorso di Potter. «Siete tanto buoni con me, bambini. Nessuno in questo villaggio è buono come voi. Non lo dimenticherò, ve lo prometto. Ho aggiustato la rete a tanti ragazzi. Ho indicato a tanti il posto migliore per pescare e nessuno si ricorda del povero Muff ora che è nei guai all'infuori di voi. Ho commesso un grave delitto perché ero ubriaco, solo perché ero ubriaco. Devo scontare la pena ed è giusto che sia così, ma voglio darvi un consiglio: non ubriacatevi. Se non volete finir male come me, siete buoni e gentili voi due. Ah, mi piacerebbe vedere i vostri visini. Fatemi un piacere. Salite l'uno sulle spalle dell'altro in modo che io possa vedervi. Così voi potrete mettere attraverso le inferriate le vostre manine. Io no. La mia mano è troppo grossa. Care manine piccine, così deboli e così buone. Voi avete aiutato il povero Muff Potter e so che lo aiutereste di più se poteste. Tom si sentì molto triste quella sera e i suoi sogni furono pieni di orrore. Le forche si susseguivano in una piazza e in una pazza girandola. Ovunque ciondolavano impiccati e grandi occhi, immensi come due fari, lo inseguivano nel buio. Era la coscienza che tormentava Tom anche nel sonno. Il giorno seguente egli continuò a girare intorno al tribunale. Un impulso irrefrenabile lo spingeva a entrare, ma resisteva. A Huck succedeva la stessa cosa. Essi si evitavano. Ogni tanto si allontanavano, ma poi una forza misteriosa li faceva ritornare sul posto. Tom aguzzava l'orecchio per udire i discorsi di chi usciva dal tribunale. Ma le notizie erano brutte. Il cerchio si chiudeva inesorabilmente intorno al povero Potter. Restava inalterata la versione di Joe l'indiano e non c'era dubbio sul verdetto che la giuria avrebbe portato. Tom rimase fuori a lungo quella sera ed entrò in casa dalla finestra. Era eccitatissimo. Passarono parecchie ore prima che riuscisse ad addormentarsi, ma alla fine cadde in un sonno pesante, pieno di ombre vaghe e minacciose. La mattina dopo tutto il villaggio era raccolto intorno al tribunale. Era arrivato il gran giorno. Uomini e donne erano ugualmente rappresentati tra il folto pubblico. Dopo una lunga disperato, e fu fatto sedere nel punto in cui tutti guardavano. Dopo un'altra pausa, entrò il giudice e lo sceriffo dichiarò aperta l'udienza. Si udirono i soliti bisbigli degli avvocati e il fruscio delle carte. Questi rumori contribuirono a elettrizzare l'atmosfera. Entrò un testimonio, quello che vide Muff Potter lavarsi la mattina presto dopo il delitto. Fu congedato e allora un secondo testimonio. Potter alzò gli occhi, pieno di speranza, quel censore dire: non ho niente da chiedergli. A Potter diede segni di noia. Nessuno aveva provare la colpa o l'innocenza accusato. L'avvocato difensore di Potter non approfondiva nessuna delle testimonianze che udiva. Sospetto prova che il delitto fu commesso dall'imputato qui presente. Non c'è nulla da aggiungere. Un profondo sospiro uscì dalla bocca del povero Potter, che si coprì la faccia con le mani e dondolò il corpo avanti e indietro, mentre fra l'uditorio regnava un penoso silenzio. Molti uomini erano commossi, molte donne piangevano. Malgrado tutto, quel pover'uomo incominciava a destare commozione. L'avvocato difensore disse, rivolto al pubblico ministero: ho detto prima che avrei chiesto le attenuanti per l'imputato, dato che il suo stato di ubriachezza. Ho cambiato pensiero. Fate entrare il teste Thomas Sawyer. In tutti i presenti, non solo in Muff Potter, si videro i segni di una grande meraviglia. Tutti gli occhi si fissarono su Tom, che si alzò e avanzò verso la sbarra. Il ragazzo mostrava i segni di una grande eccitazione. Dopo il giuramento, l'avvocato gli domandò: Thomas Sawyer, dove ti trovavi la mezzanotte del 27 giugno? Tom diede un'occhiata a Joe l'indiano e la sua lingua si paralizzò. Tutti lo guardavano col massimo interesse, ma egli rimaneva muto. Dopo qualche istante, però, con grande sforzo, riuscì a dire: al cimitero. Un po' più forte, per piacere, non temere. Tu eri? Al cimitero. Un impercettibile sorriso si disegnò sulle labbra di Joe l'indiano. Ti trovavi vicino alla tomba di Os Williams?
1: Sì, signore.
0: Dillo un po' più forte. A che distanza ti trovavi dalla tomba? Quanto? 2, 4, 5 metri?
1: Come ora da lei.
0: Stavi nascosto o no?
1: Stavo nascosto.
0: Dove?
1: Dietro gli olmi che sono vicino alla tomba.
0: L'indiano borbottò qualche cosa. C'era qualcuno con te?
1: Sì, signore. Ero insieme. Ero insieme con...
0: Aspetta. Non c'è bisogno che tu pronunzi il nome del tuo compagno. Tom esitava e sembrava confuso. Parla, ragazzo mio, non aver paura. La verità va sempre rispettata. Che cosa portavi al cimitero?
1: Solo un gatto morto.
0: Uno scoppio di ilarità seguì a tali parole. La corte disse: porteremo qui lo scheletro di quel gatto. Ora devi raccontare a modo tuo, ma con la massima sincerità, tutto ciò che hai visto la notte del 27 giugno. Tom cominciò il suo racconto, prima con esitazione, poi rinfrancandosi. Il suo discorso fluiva in mezzo al silenzio del pubblico. In tutta l'aula non si udiva che la voce di Tom. Il pubblico pendeva dalle sue labbra.
1: E quando il dottore afferrò il legno e Muff Potter cadde, Joe l'indiano prese il coltello e...
0: Crack! Veloce come un baleno, il meticcio si fece strada fra la gente e sparì da una finestra dell'aula rimasta aperta.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: di noi.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: il settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni, salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro, e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza, se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto, o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave. E questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre, pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera, ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro, oppure ho spezzato il pane, ho sorriso, ho aiutato, ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto. Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto. Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: giorno e notte grido a te, oh Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda. Nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto. E al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il Tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore,
3: che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola,
2: perché i miei occhi hanno

0: Perdonaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Il Signore ci benedica, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
1: Amen.

0: nel C, a Torino e Asti sui 107.400.
1: RNC, note di classica. Martini de Florian, plaisir d'amour.

Plaisir d'amour, e le voci parallele sono quelle dei soprani Victoria de Los Angeles, soprano di Barcellona, catalana, Angela Gheorghiu, romena, che canta dal vivo la traduzione italiana.

0: Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour con le voci dei soprani Victoria de Los Angeles e Angela Gheorghiu, che ha cantato dal vivo la traduzione italiana.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. Note dal cinema. Ennio Morricone. Dal film Canone inverso, Making Love di Righi Tognazzi, ascolteremo il brano che ha il titolo del film, Canone inverso, Orchestra Sinfonica di Monaco, direttore Ennio Morricone.

Per note dal cinema di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Canone Inverso, dal film Canone Inverso Making Love di Ricky Tognazzi. Orchestra Sinfonica di Monaco, direttore Ennio Morricone. RNC, note di classica. Piotr Ilyich Tchaikovsky, trio in La minore, opera 50. Dal secondo movimento ascolteremo tema Andante con moto, variazione prima, cantabile, variazione seconda, più mosso, variazione terza, allegro moderato, variazione quarta, lo stesso tempo, variazione quinta, lo stesso tempo, variazione sesta, tempo di valse, variazione settima, allegro moderato, trio Arché, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello.

di Piotr Ilich Čajkovskij, dal trio in La minore, opera 50, abbiamo ascoltato dal secondo movimento il tema e le variazioni da 1 a 7. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello. RNC, note di classica. Johannes Brahms, terzo movimento, scherzo, dal quartetto in La maggiore, opera 26, quartetto di Torino, Luciano Giarbella, pianoforte, Alfonso Mosesti, violino, Carlo Pozzi, viola, Egidio Roveda, violoncello. Registrazione del 1977.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il terzo movimento scherzo dal quartetto in La maggiore opera 26, quartetto di Torino. Luciano Giarbella, pianoforte. Alfonso Mosesti, violino. Carlo Pozzi, viola. Egidio Roveda, violoncello. Registrazione del 1977. RNC Note di classica. Tommaso Albinoni da Concerti a 5, opera 10, concerto numero 5 in La maggiore. Allegro, andante, allegro. Harmonices Mundi, direttore Claudio Astronio.

Nella esecuzione degli Harmonicis Mundi sotto la direzione di Claudio Astronio abbiamo trasmesso di Tommaso Albinoni dai concerti a 5 opera 10 il concerto numero 5 in La maggiore. RNC Note di classica. Sonata in Mi maggiore, opera 1, numero 15, attribuita a Georg Friedrich Händel, con numero d'opera Händel Werke Verzeichnis 373. Strumentisti della Stre Montis Regalis, Francesco Dorazio, violino, Alessandro Palmeri, violoncello, Giorgio Tabacco, clavicembalo.

Abbiamo ascoltato la sonata in mi maggiore opera 1 numero 15 attribuita a Georg Friedrich Händel con il numero d'opera Händelwerke Verzeichnis 373. Strumentisti dell'Astre Montis Regalis: Francesco D'Orazio, violino; Alessandro Palmeri, violoncello; Giorgio Tabacco, clavicembalo.

Notte di classica. Camille Saint-Saëns, Habanera in Mi maggiore, opera 83. Violinista Itzhak Perlman, New York Philharmonic Orchestra, direttore Zubin Mehta.

0: Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Habanera in Mi maggiore, opera 83, violinista Itzhak Perlman, New York Philharmonic Orchestra, direttore Zubin Mehta.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Musica per le teste coronate. A Vienna e altrove. Messa festiva solenne alla corte imperiale di Vienna, 1648. I movimenti della messa sono tratti dalla Missa Veni Sponsa Christi di Christoph Strauss. Sonata imperiale numero 1 di Girolamo Fantini. Attolite portas principes e jubilate Deo di Andreas Rauch. Sinfonia Kyrie eleison Gloria di Christoph Strauss. Venite exultemus di Giovanni Priuli. Credo di Christoph Strauss. Sonata prima di Antonio Bertali. Benedicite di Andreas Rauch. Sanctus Benedictus di Christoph Strauss. O quam dulcis di Giovanni Priuli. Pater Noster di Andreas Rauch. Agnus Dei di Christoph Strauss. Sonata seconda di Antonio Bertali. Cantate Domino di Andreas Rauch. E la sonata imperiale numero 2 di Girolamo Fantini. Yorkshire Bach Choir, Yorkshire Baroque Soloists, direttore Peter Seymour.

0: Abbiamo ascoltato Messa festiva solenne alla Corte Imperiale di Vienna, 1648. I movimenti della messa sono tratti dalla Missa Veni Sponsa Christi di Christoph Strauss. La successione dei brani. Sonata Imperiale numero 1 di Girolamo Fantini. Attolite portas principes e jubilate Deo di Andreas Rauch. Sinfonia Kyrie Eleison Gloria di Christoph Strauss. Venite, exultemus di Giovanni Priuli. Credo di Christoph Strauss. Sonata prima di Antonio Bertali. Benedicite di Andreas Rauch. Sanctus Benedictus di Christoph Strauss. O quam dulcis di Giovanni Priuli. Pater Noster di Andreas Rauch. Agnus Dei di Christoph Strauss, sonata seconda di Antonio Bertali, cantate Domino di Andreas Rauch e la sonata imperiale numero 2 di Girolamo Fantini. Yorkshire Bach Choir, Yorkshire Baroque Soloists, direttore Peter Seymour.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Joseph Haydn. Quartetto per archi in Do maggiore, opera 76, numero 3, Kaiser Quartet. Allegro, poco adagio cantabile, tema e quattro variazioni. Menuetto, allegro. Finale, presto. Quartetto Alban Berg. Günther Pichler, primo violino. Gerhard Schütz, secondo violino. Thomas Kakuschka, viola. Valentin Erben, violoncello.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato il quartetto per archi in Do maggiore, opera 76, numero 3, Kaiser Quartett. Quartetto Alban Berg, Günther Pichler, primo violino, Gerhard Schulz, secondo violino, Thomas Kakuschka, viola, Valentin Erben, violoncello. Franz Josef Haydn, Sinfonia numero 48 in Do maggiore, Maria Teresa. Allegro, adagio, menuetto, trio, menuetto, finale allegro. English Chamber Orchestra, direttore Daniel Barenboim.